Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è?

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
4: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Giallo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Maxi.
3: Buongiorno a tutte e due.
1: Partirei con un applauso per la suocera di Gianluca.
2: Lo sapevo.
1: Brava!
3: Una donna! Tra l'altro non cammina coi piedi appoggiati al suolo, sorvola di quei 5 centimetri.
1: Sì.
3: Cioè in volo.
1: Forse aveva anche un tacco, era molto affascinante.
3: Hai una suocera affascinante? Come si chiama?
2: Posso dirlo?
1: Certo.
2: Il nome. Si può dire?
3: Il nome sì.
2: Non lo so,
3: Perché?
1: Beh, chiamiamola la suocera,
2: certo
1: dai.
2: Certo che si può dire.
3: Si chiama?
2: Manuela.
3: Manuela,
1: allora,
3: Manuela la suocera.
1: Intanto grazie a tutti quelli che sabato sono venuti a trovarci dai Milfrei, perché eravamo tantissimi, ci siamo divertiti come dei matti. Fra le tante persone arriva una donna. Aspettate, no, vi cambio la base.
3: Una donna, una meraviglia.
1: Gianni, si affaccia una donna pazzesca.
3: Sì, sì, sì. Tutta tirata, tutta.
1: E vedo che fra questo completo elegante.
3: Sì, è vero, blu, bluastro.
1: Sì, sì, un tacco incredibile e un capello fluente. Tra le mani tiene una persona, nel senso, in videochiamata.
3: Sì, e lo sventola come fosse una bandiera, tra l'altro. Guarda, guarda, non si muove niente, signora, si fermi.
1: Realizziamo solo con un certo ritardo.
3: Sì.
1: Che era il nostro Gianluca.
3: Trattasi Gianluca che in quel momento abbiamo scoperto era all'acquario di Genova.
1: Sì.
3: Tra Murene, perché lì c'è proprio il reparto, me lo ricordo. Sei già stata all'acquario.
1: Certo.
3: Molto bello.
2: Sì, sì,
3: molto bello. E però tu non avevi capito subito cosa stava succedendo.
2: No, io pensavo fosse, diciamo, non una chiamata d'emergenza, ma nel caso di un bisogno, dico, solo l'acquario si sapeva, dico, avrà bisogno qualcosa. No.
1: Beh, più urgente.
2: E voi due.
1: Scusami.
3: Più urgente di così.
1: Più urgente,
3: scusa,
1: di così, Gianluca.
3: Ci sono gli amici in affitto.
1: Dimmi che... tu.
2: Cioè, io direi cosa mi avete urlato, diciamo.
1: Quindi cosa abbiamo urlato?
2: Tutto il cuore di Genova ha sentito quello che diceva.
3: I baffi Gianluca.
1: Noi non ce ne facciamo una ragione.
3: No.
1: Cioè,
3: no.
1: Senza baffi, che no. Poi stanno ricrescendo piano piano.
2: Domani, stasera mi sa che le ritolgo.
1: No.
2: No. Ma cosa non fare?
1: No.
3: No, Gianlu.
1: È bastato una volta.
3: Adesso una volta ti perdiamo.
1: Sì.
3: Dopo diventa diabolica come sito,
2: Va bene.
3: Lascia stare.
1: Bravo.
2: Va bene.
1: Errare è umano, persevorare.
3: Persovorare.
1: Sorvolare
3: anche. Comunque diabolico, sappi.
1: Senti, tutto bene per il resto?
2: Sto bene. Ho passato un bel weekend. Voi?
1: Ma, ok.
3: Genova solo per andare all'acquario? Ci andate e ritorno?
2: Sì, abbiamo fatto abbiamo fatto tutta la mattina, circa fino alla 1 in realtà, quindi non è più mattina. Però siamo arrivati 10:30, abbiamo fatto tutto il giro dell'acquario. Fino alla 1.
3: Che è grande, grandicello.
2: È molto grande. Mi è piaciuto molto, anche se ero un po' deluso, perché pensavo di vedere, lo so che è un po' da boomer, però uno scolo bianco, non sapevo.
1: Scusami.
2: No. C'era lo scolo bianco.
3: No, non c'è.
2: Ma io pensavo di.
1: Scusami. Gianni ha detto che è deluso. Cos'è successo?
3: Perché è vero, ci sono le foche, quelle ci sono.
2: È bellissimo l'acquario, però più andavamo. Esattamente così mi sentivo.
3: Che tra l'altro è a forma di nave, no? L'acquario.
2: Sì,
3: non è mica la forma di nave.
2: Esatto. C'era uno scolo bianco.
1: No. Oddio.
3: È come quando sono andato a New York.
2: Un po' come Gandalf il grigio, Gandalf il bianco, ma mancava lui.
3: No, io so la sensazione. Lo sento, perché io sono stato a New York al Museo di Scienze Naturali, quello famoso, quello che c'è nei film.
2: Sì, sì.
3: Quello del una visita al museo, una notte al museo.
1: Una notte al museo.
3: Arrivi lì per cosa? Sì, bello tutto, però tu vuoi vedere il testone del T-Rex.
1: Ah, pensavo Ben Stiller.
3: No, ma chi se ne frega, io voglio vedere il T-Rex. Arriviamo. Eravamo proprio per la televisione, per la Teleticino. Arriviamo, giri tutto. Sì, sei appassionato, mi dici, dai che arriviamo al T-Rex. A un certo punto dove c'è il T-Rex, il vuoto, il nulla, il deserto.
1: Perché non c'era?
3: Chiediamo a John, mettiamo che si chiama John, e dico, John, come mai il T-Rex? Purtroppo per 2 giorni è in riparazione. Cosa? E lui, purtroppo per 2 giorni è... Cosa? Purtroppo per 2 giorni. John, è un modo di dire.
1: No.
3: Sì. E ci ha fatto vedere, lì è stato bello perché abbiamo insistito. No, ci ha fatto vedere, perché è smontabile ovviamente il T-Rex.
1: Un osso.
3: La testa, appoggiata, però neanche andiamo vicino. La vedete là nell'angolo?
1: In fondo?
3: Ho capito. Che è grande come un furgone la testa.
1: Scusami, e lo squalo bianco dov'era? In vacanza?
3: Non c'era proprio. Nell'acquario di Genova non c'è.
1: Ah, non c'è?
3: Ma no, ha bisogno di più spazio, non puoi metterlo in una vaschetta,
2: Vabbè, posso dire che nel gruppo di amici c'era qualcuno che pensava ci fosse anche una balena,
3: Ma quando
2: però,
3: mai?
2: Quello, no, io non lo pensavo, però.
1: Quella sarò io.
3: Tra l'altro, lo squalo bianco che era al museo, cioè all'acquario di Genova, è stato mangiato dalla Marghe durante il testing day. Volevo dirlo così tanto per.
1: Durante il testing day. Vabbè, Giallo, sei libero, che sì, c'hai anche da lavorare, poveretto. Ciao,
3: ciao Giallo, ciao, grazie.
1: Oh, va bene, dai. Sigla, però devi decidermi tu. Che robot fare? Squalo bianco o T-Rex?
3: Fai un misto. Prova a fare un vediamo che salta fuori.
1: Faccio quel robot lì, va bene?
3: Uno squalo T-Rex.
1: Sì.
3: Volevo salutare Noah. Ti ricordi il bambino che è venuto a trovarci?
1: Certo!
3: Canterino? Con tanto di fotografia. Ci
1: digli
3: saluta.
1: Di mandarci un audio, che lui la sa a memoria, la sigla che l'ha cantata è con vero, noi.
3: Vero. Ciao Noah!
1: Si comincia!

0: Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Attenzione, credo vocale importante, sentiamo.
2: Sveglia, tu non la senti mai.
3: Eccolo!
2: Come mai? Come mai?
1: Whitney, spostati!
2: Sa le ore la mattina, a me lo sa.
1: La sa.
2: Come mai? Come mai?
1: Cos'è? Mi è mancato il fiato alla fine. E alla fine fa che faticata.
3: Oh!
1: Sì.
3: E beh, oh, sono le 7:08,
1: E non ha ancora scaldato la voce.
3: Anche per lui, ma...
1: Ma certo.
3: Va, amori, buongiorno, come
1: buongiorno,
3: va?
1: Buongiorno, che bello.
3: Sì.
1: È stato bello incontrarvi di persona perché finalmente abbiamo dato un volto alla follia. Che, certo.
3: Più che altro che bello vedere le voci, tanti di voi mandano, sono ormai dei punti di riferimento, no? Mandano spesso note audio.
1: Sì.
3: E associare la voce alla faccia e viceversa fa effetto, fa piacere.
1: L'avevamo fatto con un ascoltatore, soprattutto un signore, un signore, dai, era già adulto.
3: Chi?
1: Ti ricordi che è venuto a trovarci e subito l'abbiamo riconosciuto dalla voce?
3: Vasco.
1: Che Vasco? Chi si chiama Vasco?
3: Che tu hai detto, hai in mente Vasco?
1: Sì, ma non si chiama Vasco.
3: No.
1: Lui. No, Walter forse.
3: Beh, non è che ricordo i nomi, non ricordo neanche i miei ex. Allora, amici, un minimo di presentation in caso ancora non doveste conoscerci. Ciao, io sono la Marghe, lui è Maxi B.
1: Ciao.
3: E insieme la combo si chiama Amici in Affitto.
1: Ah, ecco.
3: Anche se i veri amici in affitto siete voi.
1: Certo. Beh, siamo insieme, dai, sì. Tutti in affitto, dai.
3: Se avete bisogno di consigli, suggerimenti, cercate una valvola di sfogo.
1: Andate da un'altra parte.
3: O un rifugio, un peccatorum. Scrivete al nostro numero che è il vostro numero amico.
1: Qual è? Lo dico?
3: Vai.
1: 079-449-9537. Metti invece, che è una cosa proprio urgente,
3: sì,
1: che non si può aspettare, 091-6462-462 oppure 091-6463-463. Non so neanche come faccio a saperne a memoria.
3: Cosa dite? Destiny's Child, il lunedì per cominciare, ci sta?
1: Sì, danno grinta.
3: Vado?
1: Danno grinta, sì.
3: 3,
1: sì. Vai.
3: 2, 1. Secondo me sta un giusto.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Il nostro programma mi sta creando un sacco di problemi nel mio matrimonio. Allora, dovete sapere, ma l'avevo già detto, che mio marito, a mia insaputa, quando io non uso l'auto, mette un'altra radio.
2: Ferma.
1: Oh.
2: E non ha ancora divorziato? Siamo sicuri che è giusto così? Cioè, quando lei gira la faccia, lui, trac, mette su un'altra radio? Certo. Tradiscimi.
1: Gianni!
2: Almeno!
1: Io sono sconvolta.
2: Però bravo Gianni in tempo, così poi mi sai.
1: Subito!
2: Bravo Gianni!
1: Cioè, la domanda è, aspetta, tu hai provato a portarlo da noi ma lui si ribella? Non ci conosce?
2: No, ci conosce ma non ci vuole bene.
1: Cioè,
2: è palese.
1: Qual è il problema?
2: Sentiamo. Sono ancora in
1: sì, sì, no, zitto, vabbè. Zitto, vai avanti,
2: vabbè,
1: dai.
2: Vabbè.
0: Metterà bacio bacio, giusto per non fare pubblicità.
2: Ah, hai capito qual è la radio?
1: Ah!
2: Geniale, la bacio bacio.
1: Ok.
2: Vabbè, diciamolo, kiss kiss. Oh.
1: Sì, sì, sì.
2: Sì, ma hai capito.
1: Vabbè, però, dai, se non sono radio di qui, sto meglio.
2: Sì, certo, però comunque.
1: Lo so.
2: E sono ancora insieme. Rifaccia.
0: Quando io non uso l'auto, mette un'altra radio.
2: Radio
0: bacio bacio. Pubblicità.
1: Sì.
0: Ieri nuovamente eravamo insieme. A un certo punto sembrava il venerdì mattina quando Maxi mette tutta la musica anni 90.
1: Certo.
0: A un certo punto le hanno messa una che sparava di brutto. Gli faccio, dai,
2: alza
0: i finestri, no, metti fuori il braccio da tamarro, dai, dai. No, ma io non le faccio quella cosa, dice mio marito, le faccio, vedi, tu non sei uno che ascolta Radio 3, sei un traditore. Oh, ma poi finisce male, eh. Io ve lo dico, eh.
1: Guarda.
3: Buongiorno, amici.
1: Amore.
2: Buongiorno.
1: Come si chiama?
2: Mary. Per sempre.
1: Tu sei il nostro orgoglio.
2: Sì.
1: Tu sei la mia vita.
2: Ma che è? Voglio...
1: Non la cantavate?
2: Tu sei la mia...
1: Non la conosci?
2: No, dimmela.
1: Fermi tutti, non conoscete le canzoni della chiesa?
2: Ecco.
1: Scusatemi, facciamo un passo...
2: No.
1: Gianni, allora...
2: Della chiesa quale? Perché...
1: Io e Magnum P.I., il mio ragazzo...
2: Fate il tour delle chiese?
1: No, un giorno l'ho guardato, faccio, tu sei la mia vita, e lui mi fa, tu sei la mia vita, e insieme, in sync, senza metterci d'accordo, abbiamo fatto... Tu sei la mia vita, altro io non ho. Dai,
2: mamma mia.
1: Ragazzi,
2: ma che è?
1: È la canzone della chiesa.
2: Ma quale chiesa?
1: Voi non avete in mente le canzoncine della chiesa?
2: A parte che
1: ce n'è un'altra.
2: Canzoncine.
1: Io ti ringrazio, mio signore, non ho più paura. No.
2: Benvenuti, vabbè, su Radio Maria, signore.
1: Beh,
2: e signori.
1: Io ve l'ho detto.
2: Cosa?
1: Che la mia prima esperienza radiofonica. Beh, non ve l'ho detto?
2: Tu sei Don Mario.
1: Sì, assomiglio a Don Mario di Radio
2: voce,
1: Maria.
2: Di voce.
1: Però ho cominciato con Radio Missione Francescana.
2: Ah, già, è vero, no, ce l'avevi detto.
1: Ve l'avevo detto, RMF.
2: E la sigla era proprio così. Grazie che sei qui.
1: In realtà no.
2: No.
1: Però io ho ancora nel cuore due o tre canzoni della chiesa che ogni tanto li tiro fuori.
2: Ho capito.
1: Sì.
2: E tu e Magnum avete questo collegamento.
1: Sì, ed è stato subito amore. Vabbè.
2: Vabbè, fai
1: avanti.
2: Niente. Niente. Allora, vediamo un po'.
1: Sì.
2: Sì, Maxi, la cantavo anch'io in chiesa, chiesa cattolica.
1: Vedi?
2: Ah, ecco. Scusate, l'ho sempre detto, grandissimo rispetto, non ho frequentato molto.
1: Come l'onda che dal mare.
2: Ma che è? Vai, vai, vai, fammi sentire.
1: No, aspetta.
2: No.
1: E adesso mi state confondendo.
2: Chi vi stiamo confondendo? Shh. L'onda.
1: Sì.
2: C'è.
1: No.
2: Sì o no?
1: Ma no, era come l'onda che dal mare si distende sulla riva.
2: Ma noi
1: ti preghiamo,
2: ferro.
1: Padre, che no! Così ci accolga il nostro amore.
2: Sì, è Ligabue.
1: E l'amore dove arriva, sciolga il dubbio e la paura.
2: Sì.
1: Na, na, na, na. Non mi ricordo bene. Due o tre le so bene, ma adesso sono confusa e un po' emozionata.
2: Scusate. Scusate, basta.
1: Sì,
2: basta, va bene. Grazie comunque di questo excursus.
1: Sì.
2: Vocale. Attenzione.
1: Aia.
2: Attenzione.
1: Oddio.
0: Ciao, Mari. C'è anche quella
3: che poi ha rifatto meglio le storie tese. Esci dalla tua terra e vai dove ti mostrerò. Esci dalla tua terra e vai dove ti mostrerò.
4: Guarda lì, allora, come diceva Gabri, il bagno è in fondo a destra, te lo mostro io.
1: E buon lunedì a tutti. Oh, non è Radio Maria.
4: No,
1: era organizzato, è un caso,
4: Però ragazzi, lasciate anche fluire i ricordi, non è che
1: sì.
4: Uno debba, giusto?
1: Adesso vado in musica e ripenso a quel
4: No. Aspetta.
5: Arghe, sei una di noi. Buona settimana a tutti. Ciao da Fra.
4: Fra
1: però
4: Fra Martino Campana.
1: Stiamo prendendo
4: una brutta china.

0: su Blanco insieme ad Elisa in questa Ricordi?
1: Sì, sì.
0: Vi ricordo che questa non è Radio Maria. Però non abbiamo ben capito come abbiamo preso questa china stamattina.
1: È stata fuori che tu sai tutte le canzoni di chiesa.
0: Ma io bazzicavo parecchio, eh.
1: Sì?
0: Sì.
1: Poi ti hanno scomunicato.
0: No, poi ho scoperto che è fatta dagli umani. Insomma, ho deciso, prego tutte, te l'ho detto, no?
1: Sì, sì.
0: Che
1: sì.
0: Prego tutte le sere, tutte le mattine.
1: Ma certo.
0: Però non vado più spesso in chiesa, ma un discorso lungo. Comunque, il nostro direttore in questa occasione era Sasha Dal Col, potrebbe essere Sasha Dal Coro, perché vuol dire no, ok?
1: Sì,
0: signore.
1: Sasha Dal Don.
0: Sasha Dal Don.
1: Ci sta.
0: Hai ragione, ci va sta. Bene. Vedo che comunque vi sentite chiamati in causa in tanti.
1: Molti, molti cantano, fanno, che bello.
0: 079-449-9537.
1: Da un nostro ascoltatore gli arriva questa versione.
0: Sì.
1: Di DJ Matrix, lo dico.
0: Chi è?
1: DJ Matrix è uno dei DJ più famosi.
0: Ah.
1: Lo so, voglio tornare.
0: Ah, certo.
1: Di mezzo c'è anche lui, non
0: okay,
1: solo.
0: Ok, ok.
1: Paps e Scott.
0: Sì.
1: Senti.
0: Oddio, sì. È la mia!
1: Sì, sì. Senti,
0: Sì?
1: Un pezzettino, andiamo
0: sì.
1: Oltre.

0: della mia città e non mi sento più solo. Non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me, perché sulla mia strada ci sei tu.
1: Tamarro!
0: Tu. No, raga, è bellissima!
1: Senti, No! Tra l'altro adesso
0: guarda che in chiesa se facessero le canzoni così sarebbe pieno, altro che le colazioni di Radio DJ.
2: Ti faccio ti faccio un nome, si chiama Padre Guillermo, magari i più attenti lo conoscono.
0: Ah, l'avevo visto.
2: È un, credo un don portoghese, sì? Credo di sì. È diventato strafamoso nel mondo, ma strafamoso vuol dire che fa anche l'ushuaia, va veramente a suonare . Ed è un prete a tutti gli effetti, ma con il benestare anche del Papa, del Vaticano, gira suonando, ma suonando come i DJ, cioè David Guetta non gli sta dietro.
0: Ma che musica mette?
2: Questa, quella che hai sentito, con Tamarra, ma Tamarra che ti ribalta il cuore, no? È fortissimo. Produce e rifà canti di chiesa in questa versione, ma è fortissimo. Cercatelo, è strafamoso nel mondo.
0: Scusami, ma e la chiesa non si ribella?
2: No, anzi, perché lui.
0: Strano.
2: Lui lo ha detto, fa, io voglio portare ai più giovani un certo tipo di parola, usando la musica che loro amano, riesco a convogliare.
0: Che bello!
2: Ma è uno fortissimo, bravo. Padre Guillermo, cercatelo.
0: Dopo musicone. Cerco, andiamo avanti.
2: Poi, vediamo, andiamo con gli altri messaggi.
0: Mamma mia, sono pieni di messaggi.
2: Sì, ma non saranno mica tutti legati.
0: Non lo so.
2: Ma non credo. Aspetta, perché tu
0: qualcuno
2: mi
0: qualcuno scrive, raga, ma in che radio sono finita?
2: Sì,
0: raga, è una parentesi, poi torniamo alla normalità, vai.
2: Sì, chiudiamola anche ogni tanto.
0: No, dai, aspetta.
3: Nel mare del silenzio una voce si alzò.
2: Questo è Cremonini,
3: da una
2: no?
3: Una notte senza confini.
0: Ligabue.
3: Una luce brillò dove non c'era niente. Quel giorno avevi scritto già,
0: è vero,
3: la mia vita insieme a te. Avevi scritto già.
2: Basta.
0: No, ma
2: è finito. Non è che
0: sapete che in chiesa passavano da degli acuti assurdi a questi punti così bassi.
2: Bassi.
0: Mi ricordo una fatica boia.
2: Ma io ad esempio adesso appunto non ho frequentato tanto la chiesa, ma senza denigrare, non l'ho frequentata appunto. Però quando vado ci sono dei momenti purtroppo dove ci finisci.
0: Certo.
2: Ecco. E ho notato soprattutto nei matrimoni che tutti, no, nei matrimoni no, ma ci sono delle situazioni dove vedo che tutti si alzano, si inginocchiano,
0: sì.
2: Si alza, che ti viene,
0: sì.
2: Che fai squat.
0: E beh, fai squat.
2: Però cantano tutti le canzoni a memoria, come fai tu?
0: Sì.
2: E io mi ritrovo, non so se qualcuno lo fa. Mi ritrovo a fare il playback, però cantando solo i finali, tipo l'ho dato.
0: Sì, certo.
2: L'ho dato.
0: Certo.
2: E ti senti fuori luogo, perché dici perché io non le so?
0: Gli altri però leggono dal libricino.
2: Ah.
0: Cioè tipo ai matrimoni, in quelle occasioni c'è sempre il librettino che ti accompagna.
2: Ah, ecco,
0: sì.
2: Tutti sanno,
0: sì,
2: tutto.
0: Sì, sanno tutto.
2: Io no, io faccio
0: no,
2: le
0: ma
2: doppie.
0: Anch'io tante non le so. Vai ancora con un mess, poi vado. Gianni, stai pronto?
2: Sei sicuro ancora?
0: Sì, sì.
2: Sembrava già troppo.
0: No.
4: E dopo tutte queste canzoni ci sta anche alleluia, alleluia, alleluia.
0: Ah, fermi.
2: Azza, che
0: qualcuno ha detto, me l'hai letto fuori onda.
2: Sì.
0: Dillo.
2: Allora, a quanto pare, anche qui mi affido a te, quando si canta la canzone dell'alleluia.
0: Sì.
2: Giusto, è quella
0: sì.
2: Lì. Si fa un gesto, c'è scritto come svitare delle lampadine.
0: Raga,
2: cioè?
0: Sì. Allora, all'inizio non capivo. Avete in mente la mossa? Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
2: Ah, lì sviti le lampadine.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. La nostra festa non deve finire. Non deve finire.
2: Basta, non tutta la compila.
0: Beh, cosa succede? Quando ti fanno alzare le mani, fai così.
2: Ruoti le mani.
0: Un po'. Come se stessi svitando delle lampadine.
2: Ah, ok.
0: Sì.
2: Ecco, questa me l'ero persa. Ultimo vocale.
0: Vai, l'ultimo.
2: Aspetta, vediamo un po'.
0: Sì.
2: Sì.
5: Maxi, tranquillo, quando mi capita di finirsi anche a me, io manco il finale, so.
2: Sta zitto, poverino.
0: Ma soprattutto, la nostra festa non deve finire e non finirà.
2: Ma non ti spegni mai.

0: Maxi, la più bella dell'oratorio è sempre stata questa. Osannae,
1: Osannae, Osanna Cristo Signor. Sì.
2: Certo che è incredibile come vi siete accomunati stamattina.
1: È incredibile.
2: C'è proprio
3: Alleluia, alleluia.
2: Ma che è? Ma cosa? Ma scusa,
1: vedi che esce la tizi?
2: Vendo mele e pere. Scusami. Alleluia.
1: Però vedi che la sa anche la tizi, la nostra festa.
2: No, ma lei fa anche le coreografie, ragazzi.
1: Certo, c'è la coreografia.
2: E su Alleluia smetti le lampadine.
1: Guarda che sei l'unico. Sono, cioè, non ti senti un po' un outsider?
2: Io sono Jack Frusciante, sono fuori dal gruppo.
1: Della chiesa.
2: Sì, di tutto, tra l'altro.
4: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento.

0: potuto dimenticare.
1: Ancora canti, ti prego.
0: No. Ah. La dico e basta, sì. Non la canto.
1: Sì.
0: Laudato sì.
1: Laudato sì.
0: Oh, mio signore. Sì.
1: Ah, è famosa, diciamo, è una di quelle.
0: Bellissima. Poi in chiesa, nelle chiese giuste.
1: Sì.
0: C'erano giuste nel senso di organizzate bene.
1: Ah, in quel
0: con
1: senso.
0: I cori.
1: Sì.
0: Uno cominciava tipo Laudato sì. Oh mio.
1: Non la cantavi, hai detto.
0: Un attimo.
1: Sì.
0: Oh mio signore.
1: E poi parte il coro.
0: Intanto parte il secondo.

0: ragazzi, che qualcuno si offenda, zero, eh. È nato,
1: no,
0: tutto,
1: anche perché, cioè, io veramente non mi viene da ridere, sono una fan delle canzoni di chiesa.
2: Ma ho visto anche con la Tizi, ma che vi scambiavate pezzi.
1: Perché, a parte che un po' mi riportano al passato, e poi io mi divertivo un sacco a cantarle.
0: Beh,
1: e secondo me accomunano. Mi domando se negli altri paesi...
0: Altri paesi intendi altre nazioni?
1: Sì, nelle altre nazioni.
0: Tipo in Francia.
1: Ecco, cantate la stessa in francese? O ne avete di vostre?
0: Ah, ecco, avete il vostro ritmo. Ma no, credo che siano international, no?
1: Non lo so, vorrei saperlo tantissimo.
0: Cioè, io ti posso fare l'esempio del Portogallo, perché la mia compagna è di origini portoghesi. E le canzoni sono... cioè, la melodia è quella.
1: Ti prego, ti fai mandare un audio di una canzone di chiesa in portoghese, che però è come le nostre.
0: Tanto il Portogallo, lo dico, sicuramente avremo tanti ascoltatori all'ascolto che vivono in Portogallo, è una delle nazioni più, più legate a quello che è la chiesa cattolica.
1: Glielo chiedi, per favore?
0: Vabbè, ci sta ascoltando, non è che devo chiedere.
1: Ok.
0: Lo sa, se non viene...
1: si manifesterà.
0: Esce fuori con una canzone.
1: La mia nuova vicina di casa, Maria.
0: L'ho conosciuta?
1: No.
0: Perché è una delle...
1: è arrivata da pochissimo, fa la tassista.
0: La tassista, sì. Che bello.
1: Che giusta.
0: Sì.
1: Ho visto, sai, di fianco alla mia macchina, prima era libero, adesso c'è un taxi.
0: Certo, è lei.
1: Ho detto, che già mi faceva strano vedere il taxi nel parcheggio.
0: Sì. Però da qualche parte lo dovranno mettere.
1: Vedo, cioè, non ci avevo mai pensato.
0: Tu pensavi che alla fine
1: che
0: schiacci un bottone
1: tutti
0: in tasca.
1: Sì, o tutti nello stesso posto.
0: Ah, tipo i bus hanno un garage.
1: Bravo, no, capito, il raduno dei taxi, non lo so.
0: No, credo che il taxi sia personale, cioè tu di tua proprietà.
1: Poi io penso che attacchi e stacchi l'insegna.
0: Esatto.
1: Come la polizia.
0: Sì,
1: credo. America, tu, perché l'altro giorno non c'era l'insegna, ieri è comparsa.
0: Sì.
1: Quindi secondo me l'attacca la stacca.
0: Salutiamoli i tassisti, perché ne ho conosciuto, anzi lo conosco da anni, ma l'ho rincontrato ultimamente a Lugano. Ho un lavoro, parte importante, perché insomma per chi arriva ti porta in giro.
1: Sì.
0: Ma poi fatto di attese, aspettano continuamente.
1: È vero.
0: È tosto.
1: E poi che bello vedere le tassiste donne.
0: Anche di notte lavora?
1: Sì.
0: Perché quello è un momento tosto, eh?
1: E comunque per dirvi che Maria è portoghese.
0: Ah, ecco.
1: Ho tantissimi amici portoghesi.
0: Ma poi ho conosciuto Tatiana.
1: Sì, la mia vicina di casa.
0: La tua vicina di casa. E poi qualcuna.
1: Gabriella, l'altra mia vicina.
0: Tutto il pianerottolo
1: è
0: arrivato.
1: Vabbè, sostegno.
0: No, ma quanti siete?
1: Posso...
0: sul pianerottolo? 130.
1: 4 appartamenti sul piano. Amici, c'è una festa portoghese che fanno qua, forse zona Paradiso, se non erro.
0: Sì.
1: Non mi ricordo mai quando è, ma me lo ricordate se lo sapete?
0: Andateci, perché ballate, vi divertite da morire.
1: No, mi
0: hanno
1: detto che è divertentissimo, si mangia benissimo. Ecco,
0: te lo dico io, è così.
1: Fatemi sapere che voglio venire anch'io.
0: Poi, due notizie.
1: Devo andare,
0: Te lo dico subito. Mm. Qualcuno chiede, ragazzi, non è che potreste fare gli anni 90 giovedì, visto che venerdì non ci siete?
1: Ah.
0: È una richiesta legittima, eh?
1: Ma certo!
0: Poi salutiamo Anna Maria invece, che scrive: ragazzi, scusatemi davvero, non sono riuscita a passare a salutarvi sabato.
1: Amore.
0: E non ho ritirato il mio buono della gelateria. Ce li ho qua.
1: Oh, li abbiamo qui, eh?
0: Ce li ho qua.
1: Un po' di gente non l'ha ritirato, quindi in caso sappiate che lo mangiamo noi. Cioè,
0: esatto.
1: State a strapparvi i capelli.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
1: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, prestazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Honda Ticino.
2: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
3: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Magari vi siete appena collegati, perché può anche essere, Può essere.
2: Perché c'è stato questo silenzio dopo il può essere?
1: Eh no, perché ho visto la faccia, era per dire, può essere che qualcuno cominci ad ascoltarci dalle 8 e non dalle 7.
2: Ma certo, si dice che l'ascolto medio sia di una ventina di minuti, che poi qualcuno va in ufficio, altri.
1: No, i nostri di più.
2: Di più dici?
1: Sì, me lo sento.
2: Meglio, meglio, meglio.
1: Allora amici, un paio di informazioni. Uno, è lunedì, perché magari qualcuno si è alzato ancora in hangover da venerdì. Oggi è lunedì,
2: sì.
1: Ok?
2: In hangover da venerdì, sì. Tre giorni di...
1: Sì.
2: Ho capito.
1: Siamo gli amici in affitto.
2: Sì.
1: Siamo live fino alle 10,
2: giusto.
1: Ma essendo lunedì succedono delle cose.
2: Allora io intanto vi dico, visto che abbiamo poco tempo, io partirei subito, visto che lunedì c'è lo scricchia cervello. Che cos'è? È un indovinello che serve a rifar partire il cervello, che durante il weekend, ecco, va in hangover o rimane lì un po' sopito.
1: Sì.
2: Ne ho uno facile facile d'entrée.
1: Aspetta.

0: Si vede però che non è un canto di chiesa, non lo
1: sì,
0: sai a memoria.
1: Non lo so a memoria. Mi hai beccata subito.
0: Marghe?
1: Oh no.
0: Mm-hmm.
1: Però aspetta, raga, come sempre, se cercate su Google, godiamo solo metà.
0: Sì, sì, sì. Ma non è un indovinello. Il primo è solo per farvi capire l'andazzo della giornata. Non è un indovinello, è più un gioco. È un gioco.
1: Sì,
0: senti okay, bene.
1: Ok, sì.
0: Cara Marghe, si parte così perché lo scrivo anche pensando.
1: Ah, perché scusami, ma l'hai inventato o l'hai trovato?
0: È un semi e semi. Me la sono giocata.
1: Sì, però non inventarti cose che poi non posso, dove non posso arrivare.
0: Cara Marghe, così col soffio.
1: Sì.
2: Cosa fanno? Tre maiali su un divano. Prego.
1: Allora, tre maiali
2: su un divano.
1: Tre maiali su un divano sarà quella roba tipo bacon? No.
0: No. Bacon, bracciole?
1: No.
0: No, no, no.
1: Sarà, aspetta, dai, sarà una roba da ridere. Tre maiali sul divano.
0: Su un divano.
2: Cosa fanno?
1: Cosa ho detto io?
0: Sul divano, uguale, però era
1: per
0: romperti.
1: Se mi hai corretto, no, è importante.
0: No.
1: Sei sicuro?
0: Sì, non è importante.
1: È il divano o un?
0: Ci sono già arrivati tutti, eh?
1: Non è vero.
0: Tutti. Che uno dice, ma sai, magari.
1: Giura?
0: Giuro. Sono qua, li guardo, li vedo.
1: Ah. Aspetta.
2: Cosa fanno tre maiali?
1: Tre maiali sul divano.
0: Marghe. Ma pensaci.
1: I tre porcellini.
0: I tre porcellini. E quello. Che indovinellone, Maxi. Quella.
1: No.
0: Vuoi ridere, ridere anche proprio.
1: Aspetta.
0: No.
1: No. Tre maiali sul divano.
0: Dai.
1: La divanata, no. La maialata, no.
0: Però la maialata ci sta. Beh, ci sta. Sul divano.
1: Tre maiali sul divano.
0: Niente.
1: Un pisolino.
0: Sì.
1: E cosa fanno? Un pisolino.
0: No.
1: Ah.
0: No. Ma pensa bene ai detti. Hai detto anche
1: sto
0: tua
1: pensando,
0: mamma te l'avrà già detto.
1: Davvero?
0: Non penserai mica di fare qui da noi, eh?
1: Ah.
0: Sì, sì, vieni, vai, fai quello che vuoi. Adesso non dico che tua mamma parli così.
1: Aspetta.
0: Però,
1: Penserai mica di fare una grigliata.
0: Pensando ai maiali, giustamente sul divano, una griglia non te la fai.
1: No.
0: No. No, no, ma ci stanno arrivando tutti.
1: Spiedino.
0: E tre maiali sul comò? Ma non è mica civette.
1: Ah, erano le civette,
0: erano
1: però.
0: Le civette.
1: Capisco che uno possa volerlo trasformare in maiali.
0: No, non c'entra il comò.
1: No,
0: no, ci arrivano tutti,
1: tutti.
0: Tutti? Tutti stanno scrivendo.
1: Dimmi che qualcuno ha sbagliato.
0: Sì, tre civette sul comò. Sono due parole. Due parole. Anzi, tre, perché c'è anche l'articolo, ma vabbè. Cosa fanno tre maiali? Sul divano.
1: Sul divano.
0: O su un divano, è uguale.
1: I tre maiali.
0: Ma pensaci,
1: guarda,
0: cosa fanno? Cosa fanno?
1: Perdono tempo.
0: No. Che sul divano devi per forza perdere tempo?
1: Fanno.
0: Fanno i.
1: Zapping.
0: I maial zapping. No. No, si dice. Si dice.
1: Dai, non fare.
0: Non penserai di fare.
1: Non penserai mica di fare.
0: I
1: bagordi.
0: Sul divano.
1: No, faccio i maiali.
0: Facciamo i maiali. No.
1: Senti,
0: c'è uno che scrive, o una adesso non so, Frank, uno dice, dai Marco,
1: è
0: talmente semplice che poi mi dirai
1: fanno
0: tre maiali sul divano.
1: Sul divano
0: con la figlia del dottore non c'entra.
1: Ma no.
0: Niente, no, no, non fanno niente.
1: Tre
0: no.
1: Maiali sul divano
0: fanno i
1: cavolo.
0: fanno i dai
1: salami.
0: No.
1: Si dice non fare il salame.
0: Ok. Non è giusto, ma si dice fanno il salame. Cioè si dice qualcosa, anche in questo caso.
1: Non fare il salame.
0: Non c'entra il salame, gli i salumi che fanno pure
1: okay.
0: male.
1: Ok.
0: Cioè fanno.
1: E allora non fare
0: i.
1: Non fare i.
0: Quando tu entravi a casa, e lo so che l'hai fatto.
1: Sì.
0: Con un ex di turno.
1: Sì.
0: Okay? Facevi quello che volevi sul divano. Tua mamma entrava e diceva, non penserai di fare i tuoi. Ce l'ha.
1: Oh.
0: Ce l'ha, ce l'ha.
1: Perché non ci ho pensato?
0: Ce l'ha, ce l'ha.
1: I miei porci comodi.
0: Sì.
1: Perché sono comodi, perché sono sul divano.
0: E sono porci.
1: E sono dei porci. Ma questa era bellissima.
0: Sai cosa? Sbaglio io che non ti faccio mai, tu che sei un ex chirichetta, non ti faccio mai esempi sul sesso.
3: Eli sbaglio. È lì il mio errore. È il mio errore.
1: Oh, questa sono un drago, ve lo giuro, al karaoke.
0: Sì?
1: Sì, cantiamola tutti insieme.
0: Vai.

0: sei al karaoke? Al fischietto anche. Vocale!
1: Lunedì è faticoso.
0: Sì.
1: È faticosissimo.
0: Il lunedì è faticoso.
1: Però poi sali in macchina, accendi la radio e senti due che parlano di maiali su un divano.
0: Parci
1: no?
0: Comodi.
1: Due, no, senti due, sento i miei due preferiti.
2: Amore.
1: E meno male che ci siete, mi avete davvero raddrizzato la giornata.
2: Mamma.
1: Ragazzi, vi adoro, un bacione, buona giornata.
2: Ma anch'io ti amo, guarda la pelle d'oca.
0: C'è emozione.
2: Che carino.
0: È vero, poi.
2: Però i porci comodi era davvero una chicchetta, eh?
0: Beh, ma non è.
2: Non me l'aspettavo.
0: No, ci hai messo un po' a capire.
2: Ma giusto un po', eh?
0: Perché attenzione, il vero scricchia sta per arrivare e il meccanismo è lo stesso, Marghe.
2: Però più difficile.
0: Sembra, poi non lo so.
2: Ok, quindi pubblicità Jessie J, ok? E poi si comincia.
0: Sì.
3: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
4: Eh no, purtroppo no.
3: Abbiamo trovato solo loro,
4: la Marghe e Maxi B.
3: Amici in affitto su Radio 3.

0: Prima di andare avanti con lo scricchio a cervelli, ho un messaggio da leggere.
1: Bello o brutto?
0: Senti.
1: No.
0: Eh sì, allora, buongiorno.
1: No, brutto non lo voglio lunedì, ti prego, dai.
0: Buongiorno, amici in affitto del mio cuore.
1: Ah, vabbè, allora dai, bello.
0: Vi ricordate il mio cambiamento? Stiamo parlando della Vanni che si era fatta i capelli rosa, ti ricordi che ne avevamo parlato venerdì?
1: Sì, certo.
0: Finché era la pettinatura fatta dalla parrucchiera, ancora.
1: Certo, capito.
0: Ma quando li ho lavati,
1: no.
0: Ti leggo il messaggio, Gianni, metti base paura. L'ha già fatto.
1: Ma guarda, ma Gianni lo sapeva già.
0: L'ha scritto lei. Erano come avere un nido di cucù in testa, bruciati, rovinati, sì. Sai cosa ha fatto? C'è la foto.
1: Oddio!
0: Ho preso le forbici.
1: Si è rasata.
0: E ho dato un taglio definitivo. Gianni base terrore.
1: Oddio.
0: Però sta bene, devo dire che...
1: Come si sente?
0: Ci vedi fino qua? No. Vedi una chiazza rosa?
1: No. Belli!
0: Ma infatti lo stanno dando un taglio, ma fatto bene.
1: Sapete che più vedo le donne con i capelli corti, non lo so cosa mi vuoi dire.
0: Non lo fare.
1: No, ok, non lo faccio, però...
0: Non hai la testa da capello corto.
1: Ok.
0: Detto così è orribile.
1: Uffa.
0: Ma no, stai bene con i capelli lunghi, lascia.
1: Vabbè.
0: Poi chiedi a Magnum, fate un... parlatene.
1: No, Magnum ha detto di tenerli lunghi.
0: Sì. Ma è normale.
1: Sì.
0: Scusa, t'ha conosciuto così?
1: Sì. Rossa, però.
0: Sì, ma bene. Vabbè. A quello, vabbè.
1: Allora,
0: Scricchia?
1: Sì, anche perché devo avere il tempo anche di rifletterci.
0: Ma no, è semplice.
1: No, sì, dici sempre
0: no,
1: così.
0: No, ne ho preparati due, perché se lo indovini ne ho un altro,
1: Perché dici, sia mai che per una volta.
0: No, secondo me lo indovini. Senti bene.
1: Ok, ci sono.
0: Anche a casa, sentite bene.
1: Sì.
0: Così scricchiamo il cervello.
1: Ok.
0: Le prime quattro figlie del padre di Marta si chiamano... Alana, Olona, come induno, Elena, o Elena.
1: Scusami, si chiamerà Elena?
0: No, questa è Elena.
1: Elena.
0: Segue le altre. O Elina. Come si chiama l'ultima figlia? Se una è Olona, Alana, Elina, Elena, non Elena,
1: No,
0: Elena.
1: Aspetta, mi stai confondendo.
0: Cosa c'è?
1: Aspetta. No, adoro perché oggi hai fatto uno step diverso.
0: Sì.
1: Di solito era un po' più filosofico.
0: No, oggi è più...
1: Oggi siamo più concreti.
0: È più gioco.
1: Allora, fermi, qua mi sto divertendo. Ridimmi i nomi delle figlie perché l'ultimo mi ha detto non ho capito.
0: Rifaccio. Allora, le prime quattro figlie del padre di Marta, che come si chiamano? Si chiamano Alana, Olona, Elena e Elina. Come si chiama l'ultima figlia? Se queste in sequenza.
1: Elina.
0: No, Elina c'è già.
1: Le prime quattro figlie.
0: Come si chiama l'ultima? Allora.
1: E non lo sappiamo perché ci ha detto solo le prime quattro figlie.
0: Sì, perché le prime quattro figlie del padre di Marta si chiamano Elina, Olona, Elena e Alana. Come si chiama l'ultima, la quinta? Beh, dai. Ma sì.
1: Scusa.
0: Ma è facile.
1: Il padre di Marta. Marta.
0: Ma cosa? Come si chiama l'ultima figlia? Elena, Olona, Elina, Uluna.
1: Secondo me, Marta.
0: Ma va?
1: Perché è il padre di Marta.
0: Ma va? Sentiamo.
2: A te tutto bene, Uluna. Cioè, sono le cinque vocali. Non è difficile, credimi.
1: Ma scusa. Io mi adoro.
0: Scusami. No.
1: No.
0: No. Non è Uluna.
1: Ah, no. Ok. No, perché me la fate passare anche per una roba come dire. Ma lo sanno tutti.
0: È semplice,
2: Marta!
0: Ma queste sono in questo stato
1: di sofferenza. Non ce la fanno più.
0: È Marta, perché.
1: Beh, però, raga, ci ho messo un attimo. Ma ci sono arrivata.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Ne ho un altro. Veloce anche.
1: Però
0: questo.
1: Mi ha fatto ridere la nostra ascoltatrice. Dice: dai, Marghe!
0: È Uluna.
1: Uluna,
0: ma
1: su.
0: Lo sanno chissà, sì.
1: Allora, fermi. Gianni, vai.
0: Allora, questa è anche dedicata a voi. Chi è il fratello di mia sorella? Perché ridi?
1: Dai, ma perché?
0: Perché sono belli.
1: Ma non posso avere carta e penna?
0: Ma no, è facile.
1: Allora, vai.
0: Il gioco è quello.
1: Piano, leggimelo. Maxi, piano.
0: Piano, te lo leggo come
1: No,
0: letto.
1: No, dai, sono sempre io, cioè, un po' di dolcezza.
0: Chi è il fratello di mia sorella che non è anche mio fratello?
1: Chi è?
0: Il fratello di mia sorella.
1: Zitto! Chi è il fratello
0: di mia sorella?
1: Che
0: non è anche mio fratello?
1: Tu!
0: Dai!
1: Sei tu.
0: Tu no. Tu no.
1: Io.
0: Io o tu? Devi decidere.
1: Beh, tu chi è? Se tu parli e dici chi è, io dico tu. Ma se stai parlando in prima persona devi dire io.
0: Quindi la risposta è da chi è mio fratello? No, chi è il fratello di mia sorella?
1: Di mia sorella?
0: Che non è anche mio fratello. Chi è la
1: è
0: risposta?
1: Tu?
0: No.
1: Ah, allora non è tu.
0: Tu non è.
1: Ah, io.
0: Noi, voi, essi.
1: Non sono io.
0: E io o tu?
1: Senti,
0: ma non si capisce.
1: Ma se ti ho detto tu, mi hai detto di no.
0: No, quindi è?
1: Quindi... Gianni ha rimesso la base.
0: Sì, Gianni non ce la fa. Gianni veramente non ce la fa più, eh.
1: Quindi io.
0: Io cosa?
1: Sono io. La risposta.
0: Quindi il fratello di mia sorella.
1: Perché
0: che non è anche mio fratello.
1: Se io sono fratello di mia sorella, ma non sono. Ma non è anche mio fratello, vuol dire che sono me stesso.
0: Quindi?
1: Sono io.
0: Brava. Io. Signore e signori, abbiamo creato una creatura senziente.
1: Ragazzi,
0: bene.
1: No, davvero. Grazie a tutti. Vorrei tanto ringraziare anche mia mamma e mio papà per il sostegno e il supporto.
0: Posso dire?
1: Sì.
0: Su tua mamma posso capire, ma tuo papà che abbia messo sostegno in sta cosa no. Altro da fare.
1: Grazie a Magnum PI che comunque ogni mattina appena può, mentre è in motorino per andare al lavoro, mi ascolta.
0: Con le cuffie?
1: Sì.
0: Ma va?
1: In giro per Firenze,
0: che
1: sì.
0: Che bello andare al lavoro col motorino, anche in moto, in motorino.
1: In motorino a Firenze, con lo scooter.
0: Ah, ma no, scooter
1: sì.
0: È altra roba.
1: È il... quello vecchio, come si chiama?
0: Il booster.
1: No.
0: Il froster.
1: Il...
0: scooter.
1: Sì.
0: Io.
1: La... vabbè.
0: Tu. Chi è il fratello?
1: Dai, quello che... la Vespa.
0: Ah, la... Madonna, la Vespa.
1: Vabbè.
0: 50 come quella dei...
1: Non fatemi domande perché non lo so. È una bella, un bel motorino, eh. Comunque... chi può... Beh, ringrazio te per avermi comunque messa alla prova.
0: Tu o io?
1: E avermi... No, tu
0: no,
1: e
0: tu.
1: Anche io.
0: Sì.
1: Per avermi convinta che ogni limite può essere superato.
0: Può essere valicato.
1: Se affrontato con i tuoi amici.
0: Brava, dillo.
1: Sì.
0: Vai avanti, non fermare.
1: In realtà... Non mollare alle prime difficoltà, perché i neuroni, anche quando sembra che ti abbiano abbandonato, in realtà ogni tanto tornano.
0: Sì, sì. E soprattutto se sei in ascensore, non mollare.
1: No.
0: Non mollare, non mollare. Non, cioè, tieni duro, dai.
1: Se sei in ascensore.
0: Perché sai.
1: Non mollare.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
1: Skoda.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
3: Comano Run, una giornata all'aria aperta con percorso walking, gare per i ragazzi, corsa popolare e agonistica, nella bella cornice del nucleo di Comano, con i suoi saliscendi e gli scorci imperdibili sul Golfo di Lugano. Poi tutti a festeggiare con la maccheronata offerta ai partecipanti. Info su comanorun.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Ciao, sono Viola e amo l'hockey.
5: Io Luca e amo l'hockey come Viola.
4: Infatti, quando c'è il derby su Teleticino,
5: non litighiamo per il telecomando.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Ogni giorno con noi raggiungi 66.000 telespettatori, Viola e Luca inclusi. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
8: Allora ragazzi, una piccola premessa. Questa mattina mi sono piazzata in un angolino 10 minuti aspettandoti per farti uno scherzo.
9: Ma
8: tu eri in ritardo. Quindi ci ha pensato Ruben, che ha detto: aspetta, glielo faccio io.
9: Ma ho fallito clamorosamente. Ma poi male. Male. Ho incontrato a salire Laura.
8: Sì.
9: E le ho detto subito: vai avanti tu che vediamo cosa succede.
8: Ah, perché pensavi ci fossi io.
9: Certo.
8: Certo.
9: Perché ero convinto che fosse la giornata giusta.
8: Sì, è vero.
9: E invece Laura che Laura indaffarata col telefono, che stava preparando non so cosa, comunque stava scrivendo. Ruben seduto sulle scale che fa:
8: dietro.
9: Buongiorno. E lei sempre con lo sguardo sul telefono: ciao Ruben.
8: Soddisfazione zero.
10: Max impiegato.
9: E io dietro che mi godevo la scena, capito? Va bene.
8: Allora amici, come va? Io riduce da 9 ore di cambio armadi. Chi che ci chiama a quest'ora? Rispondo?
9: Ho paura. Vai.
8: Pronto?
11: Io. Grazie d'amore mio, grazie.
8: Bianca, guarda,
9: Bianca.
8: Così ti presento anche la mia migliore amica che è qui, Laura.
9: Sì.
8: Zucchetti.
10: Ciao Bianca.
11: Io la conosco, conosco.
8: La conosci.
9: Ah.
8: E beh, un'istituzione,
11: Grazie, grazie Max, grazie dell'amore. Io vi amo.
8: Perché
11: io
8: quando eravamo dai Milfrei è arrivata una parente di Bianca.
9: Sì,
8: e abbiamo fatto il video.
9: È vero,
11: grazie.
9: È vero, è vero.
8: Bianca,
11: grazie.
8: Amore, ma come va? Come stai?
11: Meglio, meglio, meglio.
8: Sei già al Torchio? Vorrei... No, a fare aperitivo, no?
11: No, alle 9.
8: Alle 9.
9: L'aperitivo alle 9, che poi mi va fino a mezzogiorno.
8: Scatta l'orario aperitivo.
11: Amore mio, grazie, grazie, grazie. Max.
9: Dimmi, dimmi tutto.
11: Grazie amore, ti amo, ti amo, ti amo.
9: Sì, sì, sì.
8: E Morbio, se ne deve fare una ragione.
9: È il Morbio,
11: lì deve rassegnarsi, no?
8: Si deve
11: ciascuno,
8: rassegnare.
11: Ma
9: dimmi.
11: Un po' ciascuno fa male a nessuno.
9: Sì,
8: è vero.
9: Ma poi io sono tanto, quindi ce n'è per tutti. Sì,
11: ma
9: sì,
11: è una
9: sì.
11: Bella esperienza. Io devo venire a trovarvi,
9: Oh,
11: arrivo.
9: Brava.
8: Ma gliel'abbiamo detto, come si chiama Alice?
9: Alice, sì.
8: Oh. Alice. Alice, lo abbiamo detto che devono portarti da noi, dai.
11: L'Alice quando è libera mi porterà. Dai. Detto, eh?
8: Va bene, va bene. Va bene.
11: Grazie.
9: Ciao Bianca.
8: Amore, Bianca, we amo. Love you.
9: Ciao. Come mai Bianca ingoia il telefono quando ci chiama? Strano, eh?
8: No, è una tattica come i capitani dell'aereo.
9: Ah,
8: i piloti.
1: Uguale. Quindi apro alle 9.
8: Ragazzi, ci vediamo alle 9 qui per un aperitivo.
9: Non un minuto dopo, eh. No, tra l'altro oggi se ci state guardando tramite Teleticino potete vedere un po' la biodiversità di questo studio, cioè abbiamo la donna Harley Davidson e la donna Uncinetto, per dire le diversità.
8: Scusatemi perché ho fatto 9 ore di cambio armadi.
9: Ed è rimasto solo Uncinetto.
8: Saltano fuori cose, ho fatto shopping nel mio armadio.
1: Bellissimo.
8: Cioè, allora, sai, no?
1: Ben ripagate.
8: Uno sbattimento senza fine.
9: Perché non ricordavi di averla?
8: No,
9: parli di shopping.
8: Non ricordavo.
9: Ah, ecco,
1: poi
9: allora è bello.
1: Due cosine. Due.
8: Lo anticipo, farò un mercatino. Prima vieni, passi tu da casa.
1: Ti stavo per.
8: No, raga, troppo.
1: Prima passo io quel che resta.
8: Cioè, o escono gli abiti o esco io.
9: Ok.
8: E quindi.
9: Okay. Troppa roba. Va bene, grazie Lupe, grazie mille.
8: Ciao Lupacchiotta, we love you. Scusami, Lupacchiotta, che prima stavo parlando. Ho qua gli occhiali da vista, eh?
9: Sì. Capito?
8: Dopo ve li proviamo.
9: Sì.
8: Ma tu sei stigmatica da quanto? Non lo sapevo.
1: E perché io come te vedo male e va bene così.
8: Ma non li metti?
1: No, appunto.
8: Ah, te ne freghi.
1: Ma non è una stigmatica. Cioè, arriverò anch'io
9: a doverli mettere.
8: Non sono messa male come te, mi stai dicendo.
9: Non sono così
1: io
9: indietro.
1: Io sbatto contro i muri.
8: Va bene, grazie mille.
1: Ciao
8: cuoricino,
9: ciao,
8: dopo.
9: Ciao. Marghe, sai l'amicizia che ormai ci lega, però ho notato diverse cose.
8: Queste premesse non mi piacciono mai. Allora, premessa, ci vogliamo bene, eh? Però.
9: No, però scusami.
8: Oh no.
9: Adesso, vuoi subito far vedere l'occhialata? Vogliamo radunare il Ticino davanti alla TV?
8: Sì, dai.
9: Per vedere il tuo nuovo occhiale?
8: Sì.
9: Ecco.
8: No, anche perché comunque, adesso scherzi a parte, per me è stato un momento, uno switch importante. Sono stata miope per tantissimi anni, non mi vedevo neanche le dita dei piedi stando in piedi.
9: Oh, l'altezza c'è.
8: Sì.
9: Per te era
8: 1,83.
9: Sì.
8: Diglielo
9: sì.
8: Tu al direttore. Ecco, quindi per me all'alba dei 44 scoprire.
9: Oh,
8: Bella,
9: ma che...
8: Scoprire di.
9: Aspetta, non metterla.
8: Non vedere ancora bene, ma sono astigmatica, non più miope, comunque mi girano le scatole.
9: Sì, ti sta un attimino. In più hai aggiunto, sedendoti sulla sedia, un opalalai.
8: Sì.
9: E col fatto che non vedi bene, un opalalai, capisci che si inquadra un certo tipo di persona.
8: Sì.
9: Molto in là con gli anni.
8: Allora, in realtà, ieri stavo sfogliando virtualmente. Io chiamo ancora sfogliare, non mi va di dire. Come dicono su Instagram?
9: Ah, quando dici.
8: Vabbè.
9: Scrollare.
8: Io sfoglio, ok?
9: Si sfoglia.
8: Stavo sfogliando e mi capita fra le mani questo articolo che mi ha un po' spiazzé.
9: Su di te?
8: No. Su di noi. Eh sì, perché dice: quando ti ritrovi a trattare questi argomenti sei invecchiato. Cavolo, li trattiamo tutti io e te.
9: Ma va, siamo dentro in pieno.
8: E dopo ve li dico, dai.
9: Signori, questo, sì. Sintonizzatevi sulla TV. Se non potete, c'è la nostra applicazione gratuita dove puoi mettere la modalità immagini e ci vedi come se fossimo in TV.
8: Sì.
9: Perché Margherita Zanatta sta per apporre sul suo nasino i nuovi occhiali che a prima vista mi sembrano importanti.
8: Non li volevo. Allora ho detto: senti, di cosa li fai bene o non li fai?
9: Certo.
8: Potevi fare una scarpa alla ciabatta, no?
9: Sì, quindi non che passano via all'acqua bassa, ma si fanno sentire. Si fanno vedere.
8: Anche perché ai tempi che ero miope avevo il fondo di bottiglia. Adesso che sono astigmatica, no. Perché il fondo di bottiglia, poi la montatura è importante. Poi
9: ingrandisce.
8: No, ma nel senso mi spacca la faccia dal peso. Capito? Invece questa è ancora gestibile.
9: Allora, come li vuoi mettere? Con una canzone? Cosa vuoi fare?
8: Dopo, prima Britney.
9: Va bene.
8: Anche perché non ci siamo ancora presentati. Scusate, io sono la Marghe Zanatta. Lui è il nostro Maxi B.
9: Buongiorno.
8: Se ci mettono insieme diventiamo gli amici in affitto, un po' tipo i supereroi. Separati no.
9: No, però insieme.
8: Sì. Insieme siamo gli amici in affitto. E se avete cose da chiederci, volete confrontarvi con noi, volete suggerimenti, avete bisogno di qualcuno che faccia lo sporco lavoro al posto al posto vostro. Era carino posto vostro. Beh, il numero da contattare è sempre quello
9: 079 449 9537, per i casi più importanti 091 6462 462, oppure 091 6463 463. Allora, preparatevi,
8: scendi dal bancone.
9: Non solo sul bancone, venite a vederci, perché Margherita Zanata sta per apporre suo viso gli occhiali, che a vederli così sono due televisori attaccati da una spanghetta.
8: Quindi tripla Teleticino oggi, va bene.

0: Ciao Radio 3, vorrei dedicare questa canzone di Britney Spears a me stessa.
1: Ecco.
0: Anzi, alla me di tanti anni fa. Io odio quando la gente parla così. Allora sto parlando con la piccola me.
1: Una certa Chiara Ferragni l'ha fatta davanti a milioni di persone.
0: Ah, giusto, è vero. No, giuro che non mi stavo riferendo a lei.
1: Lei l'ha
0: fatto. Ogni volta la piccola me. Vabbè, comunque. Vorrei ringraziare la me di anni fa.
1: Perché?
0: In realtà dicendole oops, I did it again.
1: Certo.
0: Anche se hai fatto l'operazione agli occhi per la miopia, nonostante questo, porti ancora gli occhiali.
1: Sei ancora
0: ecco.
1: Qui.
0: Va bene, siamo ancora qui.
1: Li vogliamo mettere?
0: Sì, però Gianni, mi devi dare una base.
1: Certo.
0: Ma una base.
2: Sì!
0: Ah. Vado!
1: Attenzione. Siete sintonizzati?
0: Gianni, così salgo sul bancone.
1: No, mettili.
0: Non mi tieni più.
1: Normale.
0: Devo levare il top?
1: No, ma sei fuori.
0: Ah, solo gli occhiali?
1: Cioè, devi metterli.
0: Ah, vabbè,
1: non devi
0: aspetta.
1: Levare niente.
0: Allora mi risiedo.
1: Avete perso un'occasione.
0: Che
1: ragazzi,
0: noia.
1: Però,
0: vabbè.
1: Ecco.
0: No, peccato perché avevo anche il push up per una volta, sembrava quasi
1: sì,
0: che
1: sì, però poi i bambini, l'associazione genitori.
0: Beh, ma niente di che, posso dirvi.
1: È tutto push up.
0: Spoiler, è tutto push up. Praticamente potrei fare da brand ambassador per i materassi, sei mastrota? Nessuno. Vado?
1: Esagerato. Sì, allora li vedo in mano, sono belli corposi, mi piacciono però.
0: Puoi descriverli un po' anni 70?
1: Anni 70 goccia,
0: goccia.
1: Non proprio goccia, però sì, no, è un goccia bello.
0: Sì.
1: Che marca sono? Perché di fianco vedo un logo.
0: Miu Miu.
1: Miu Miu. E vabbè, Miu Miu.
0: No, però mi è sempre fatto sorridere quello lì. Miu Miu.
1: Che tra l'altro è cantato da Tony F. C'è un pezzo dove canta.
0: Davvero?
1: Sì, nel ritornello che decanta Miu Miu.
0: Oddio, ragazzi! Gianni, abbassa!
1: Che?
0: Come ho potuto non dirvelo?
1: Se sei stata con Tony F.
0: No, no,
1: vado,
0: no,
1: eh?
0: No, no, no, ma figurati.
1: Perché c'è un limite.
0: No,
1: a tutto.
0: No, no. Mm. Beh, ho avuto anche di peggio, ma ragazzi,
1: sì.
0: Ragazze, ieri sfogliando, come dico io su Instagram, ho trovato che esiste un contest, dopo ne parliamo, per chi fa il miglior verso del gabbiano nel mondo.
1: Non ci credo.
0: Te lo giuro.
1: Dove?
0: E dopo guardo, non mi ricordo, l'ho segnato.
1: Ci scriviamo,
0: Vi prego, iscriviamoci. No, iscrivimi. Sai come quella che dice che arriva a Misticino? Giuro, non sapevo niente, la mia amica ha insistito, ha fatto di nascosto. Eccomi qua.
1: Ma sì.
0: Io sarò uguale col gabbiano. Va bene, dai, basta, metto gli occhiali,
1: Occhiali.
0: Siete pronti?
1: Oh mamma, sai che ho paura.
0: Cioè, psicologicamente siete pronti?
1: Sì.
0: Vado.
1: Maglietta, uncinetto e ulla, ulla, belli. Belli.
0: Vi piaccio?
1: Sai che non li vedo quasi?
0: Adesso vi interrogo tutti. Hai studiato il capitolo 2?
1: Allora, ha ragione chi dice che comunque c'è un po' di Monica Vitti in te adesso.
0: Davvero?
1: Sì. Sì. È molto anni 70, come mai questo
0: sì,
1: retro?
0: Perché io in realtà sono un'eterna nostalgica e mi piacciono da matti le montature degli anni 70.
1: Ho capito. Allora, se avete visto la montatura degli occhiali nuovi della madre, io ti faccio i complimenti, stanno bene.
0: Grazie mille.
1: E rappresentano la tua personalità.
0: Vero?
1: Sì, beh certo, gli occhiali, l'occhiale deve anche avere personalità.
0: Eh sì, perché in realtà è un po' un accessorio, non devi viverla male, devi viverla con orgoglio, dire
1: brava.
0: Anche io ho gli occhiali!
1: Oppure anche io non vedo una fava.
0: Sì, esatto,
1: con orgoglio,
0: ma con orgoglio. Quante sono quelle lettere? Ma non lo so.
1: Chi se ne frega.
0: Ma leggitelo tu.
1: Ho gli occhiali.
0: Certo.
1: Ho capito.
0: Va bene, si ringrazia lo sponsor che non esiste per questa parentesi e le vostre note audio.
3: Mar, immediatamente iscritta al contest gabbiano.
0: Subito, ma
3: prima
0: no.
3: Prima di subito.
0: Ma no, ma ragazzi, anche secondo me, fatemi fare solo un check. Ci ascoltiamo i BTS, ok?
1: Sì.
0: Questa la dedico alla mia amica Benedetta Mazzini. Questa, lei è pazza dei BTS.
1: Ma dai, li ama?
0: Sì. Mm. Ce li ascoltiamo e intanto cerco il contest del gabbiano. E anzi, nel frattempo, se volete che facciamo partire il sondaggio, ma voi avete mai partecipato a qualche contest? Beh, tu l'hai vinto,
1: sì,
0: il Guinness,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Non fai testo.
1: È un contest, sì.
0: Sì, scusami.
1: Sì, anche duro, tra l'altro.
0: Tosto, poi ce lo racconti.
1: Contest di freestyle. Un rapper è sempre nei contest, quando devi sfidare gli altri in freestyle.
0: Hai ragione, però.
1: Adesso non li farei più perché non sono più allenato, ma da giovane ce l'avamo dentro, Si partiva, si andava in ovunque. Certo. Perché la sfida comunque friccicorella, capito? Ti tiene
0: certo.
1: Vivo. Ecco.
0: Ok, avete partecipato mai a un contest? Come vi siete posizionati? Come l'avete vissuta? Avete dei riti scaramantici? Fateci sapere. Raga, anche se è andata male e anche se era quella dell'oratorio, va bene uguale.
1: Ma sì, va bene.
0: Siamo qua per farci due risate. Sì. Va bene.
1: Va bene.
0: Nel frattempo, il numero giusto per partecipare?
1: Lo do?
0: Sì, dai.
1: 079-449-9537.
0: BTS. Voilà.

0: per condividere questa esperienza insieme. Nel frattempo vuoi far sentire qualcuno, vai pure.
1: Vai.
2: Ehi Marghe, con questo occhiale ora puoi presentare il meteo su Rete 4.
1: La gente dice non possiamo creare suspense già la mattina, perché c'è chi ha posteggiato il furgone per vedere.
0: Sì, beh, ma amori, lavorare. Ma va bene, ma non è che vi siete persi, li rimetterò, eh.
1: Comunque, oh,
0: purtroppo
1: qualcuno ha trovato il video, che tra l'altro è girato in Belgio, in questa sfida chi fa meglio il gabbiano, e dicono che tu potresti davvero vincere.
0: Allora, facciamo così, perché io non voglio condizionarvi e non voglio che voi siate di parte, perché non lo trovo corretto.
1: Ok.
0: Ok. Quindi prima vi farò il mio gabbiano, sapete che c'è il mio gabbiano che imita il nostro gabbiano Sturla.
1: Certo.
0: Ok. No, lo dico ai bambini che esiste davvero Sturla in studio.
1: Noi
0: ok, io lo imito.
1: Sì, libero, non ha guinzaglie.
0: Sì. No.
1: E fa quello
0: guinzaglio.
1: Che può. Beh, gabbiano al guinzaglio ci sta, sì. Scappa via. Sai le rondine al guinzaglio
0: sì,
1: di ultimo?
0: Sì.
1: Abbiamo quali. Noi no.
0: Allora,
1: noi no.
0: Gianni, abbassa per favore.
1: Oh mamma,
0: sono
1: tesa,
0: un po' emozionato,
1: né?
0: Sì.
1: Sì, perché poi c'è tutto la gente, c'è l'aspettativa.
0: Dai, presentami.
1: Sì, signori, ma è come se fosse un contest o comunque no al nostro pubblico normale?
0: No, vai tu.

0: Rita Zanatta che ci farà sentire la sua voce dorata. Sentiamo, prego, madame, prego, prego.
1: Aia. Che è? Si è bloccato.
0: È lì che deglutisce.
2: Era il momento. E sì, il gabbiano fa così.
0: Ah, prima deglutisce.
2: Sì.
0: Ah, non lo sapevo.
1: E fa.
0: Ma no, ma quello non è gabbiano.
2: Sì.
0: Ma no.
2: È e come col... si chiama?
0: È quello col gozzo grosso.
2: Vabbè, tu non stare a specificare. Va bene così.
0: Il pellicano.
2: Il pellicano. Perché... Vabbè.
0: Vai, vai. Sì, però dai. Aiuto.
2: Non devo guardarti però perché sennò rido.
0: Ma
2: no, guardati qua. Mi metto di qui.
0: Sta guardando dall'altra parte. Basta.
2: Sbatto le braccia perché almeno mi immedesimo e viene meglio.
0: Sbatte le ali come fossero le ali.
2: Secondo me sono brava.
0: Sì, sì, sei molto brava.
2: Cioè, non ho tanti talenti, eh.
0: No, no, però.
2: Però, secondo me è abbastanza, cioè, obiettiva e oggettiva la cosa. Vi faccio sentire gli altri, sì, che secondo me sono scarsi.
0: Inutile quasi sentire.
2: Vado?
0: Prego.
2: Sì, chi va è? Bene.
0: Ma lascia stare. Ma aspetta, aspetta, aspetta. Ma descrivili, perché sono anche vestiti da gabbiano. In concorrenza di questo conto.
2: Sembrava però un maialino, no?
0: È più un maiale, tra l'altro.
2: Scoiato.
0: Pronto allo sgozzo, sì.
2: Aspetta, aspetta, vado un pelino indietro, eh.
0: No, questo
2: no, dai. Questo sembra una gallina.
0: Ma questo è un gatto. È un gatto. Ma cos'è?
2: Ah, perché a volte ridono, è vero, i gabbiani?
0: Ma no.
2: Sì, sì. Bravo!
0: Questo.
2: No!

0: scusami, stava cercando di imitare il gabbiano?
1: Secondo
0: l'hai sentito?
1: Ci ho provato, ma male.
0: Ma anche The Clash non lo sapevo.
1: Per quello che sono sciolti.
0: Ah.
1: Perché se non sai fare il gabbiano te ne vai.
0: Hai ragione.
1: Ma certo.
0: Sì, sì, hai ragione.
2: No, Marg, questo gabbiano no, stava male. Ah. Fare molto, molto, molto meglio.
1: Sì. Oh.
2: Cioè, ti ho sentita e credo in te.
1: Vero?
2: Rappresenti tutti noi al contest del gabbiano.
1: Non prenderla sotto
0: gamba. Amici, amici, giuro, ve lo giuro qui, oggi è martedì 28 aprile 2026, ore 7:31, sulle frequenze di Radio 3, se mi iscrivete al concorso.
1: In Belgio, tra l'altro.
0: In Belgio.
1: C'è un viaggio.
0: Vado però a tre condizioni.
1: Sentiamo.
0: Uno, che vieni con me.
1: E figurati se lo ero obbligato.
0: Eh beh sì. Pizza, vieni con me,
1: porto Stirling,
0: ovvio, e riprendiamo il tutto. E due, che il direttore ci mandi.
1: Beh, certo, certo, cioè, spese della radio.
0: No, ecco, volevo giungere proprio lì. Basta che paghi la radio.
1: Allora,
0: ok,
1: altro messaggio.
0: Sì.
1: Ragazzi, ma quale radio in un giorno riesce a passare da Radio Maria a Radio Gabbiano?
0: Oh,
1: effettivamente.
0: Posso dirvi che le perle di ieri mattina sui canti della chiesa mi hanno fatto volare? No, no, davvero.
1: Ti hanno scritto?
0: Tantissimo, in direct, tantissime versioni delle canzoni da chiesa, versione un po' più metallara. C'era anche io ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
1: Cioè molto...
0: Sì, rock. Sì, raga, mi avete fatto volare.
1: Vabbè, e vedi, poi le parole contano.
0: Tanto.
1: La musica.
0: Sì.
1: Poi sai Marche?
0: Ne ho... Dimmi.
1: No, no, ho sbagliato io. Ne ho uno simile. Unica cosa che trovo...
0: Cosa
1: di avere
0: che...
1: degli occhiali?
0: Ah, ne ho uno simile di paio di occhiali. Ah.
1: Vabbè, niente, insomma, dice che li ha molto vicino, ecco. Li ha molto
0: simili.
1: Tuoi.
0: Ah, ok.
1: Molto anni 70,
0: sì,
1: boccia,
0: sì.
1: Che si fanno vedere. Allora, dicevi una cosa interessante, possiamo dirla fuori onda?
0: Che... sì, però poco tempo, devo andare in pub.
1: No, che quando metti gli occhiali, visto che non sei una che li mette sempre...
0: No, perché ho la base del naso larga, quindi i naselli non sono mai larghi abbastanza per me.
1: No, quello
0: mi
1: sì.
0: Fanno i buchi.
1: No, io intendevo l'altra cosa, che tu adesso
0: sì.
1: Ti abitui all'occhiale, giusto?
0: Sì.
1: Poi magari tra mezz'ora

0: li togli e noti che non vedi veramente niente.
1: Dico, cavolo, ma come facevo a vedere prima senza?
0: È vero.
1: Per quello li uso poco, perché ho il terrore di abituarmi e poi sono in giro sempre. No, no,
0: Ho capito.
1: Ecco.
0: Ho capito. Pubblicità?
1: Direi di sì, se non vogliamo essere licenziati, anche perché puntavo ad andare a fare il gabbiano in Belgio.
0: Che bello.
2: Grandi contenuti. Grandi contenuti. Emozioni, risate. Nelle altre trasmissioni, certo, qui no. Qui ci sono amici in affitto. E non aggiungo altro.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
2: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
3: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
2: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
4: Dimmi che non vuoi rifare tutto questo da capo.
5: Tranquillo, voglio solo che lo stabile mantenga il suo valore.
4: Quindi niente improvvisazioni.
5: Esatto, andiamo sul sicuro e chiamiamo Trapletti Pittori.
4: Preventivi chiari, dettagli curati, stabile in ordine a fine lavoro. Ah, proprio come piace a me.
5: Trapletti Pittori, l'impresa di pittura a Coldrerio.

0: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
1: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
2: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada. Un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
5: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
6: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Shop like Fox!
7: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, Soldati. 4.
8: Aurora.
9: Presente.
8: Federico.
10: Ci sono.
8: Silvia.
9: Eccomi.
8: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
11: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
12: Sono le 8, buongiorno.
13: Radio 3, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con Fede Volo.
12: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Se lo dico tre volte magari migliora il buongiorno di questo primo sabato del mese di maggio, che io personalmente adoro. Speriamo regga il tempo, speriamo sia un maggio vero, magari non troppo caldo, insomma, come è stato aprile. Ma maggio per me è un mese, come dire, forse il mio preferito. Devo dire, forse il mio preferito. Sarà perché la temperatura è la mia, è la temperatura Fede, quindi non troppo calda. Ma inizia un mese bello, insomma. Quindi spero, dicendovi tre volte buongiorno, che questo sabato sia un buon sabato per voi, nonostante so che qualcuno di voi è in giro lavorando, perché mi state già scrivendo dai vari bus, dalle varie situazioni, edicole, negozi, macchine che vi stanno portando al lavoro o state già lavorando. Quindi so che per qualcuno non è un giorno off, so che per tanti insomma non è un gran lungo ponte, però spero che anche nel contesto lavorativo sia una bella giornata. Sicuramente splende il sole, o perlomeno è bel tempo, non piove, insomma, ecco, è una bella giornata, mi sembra. Poi io parto sempre all'alba, quindi difficile stabilirlo, però mi sembra che anche il tempo regga oggi e domani, quindi un ponte per chi lo fa, bello soleggiato. 079 449 9537, questo è il nostro numero di WhatsApp, sempre e comunque, per comunicare con me questa mattina, con Luchino oggi pomeriggio, con tutti noi sempre qui su Radio 3. Approfitto per salutare anche chi ci segue in TV su Teleticino, anche chi ci vede, insomma, oltre che ascoltarci. Oggi ci saranno tante belle interviste, perché ci sono tanti belli eventi nella Svizzera italiana, e poi sempre, noi sempre scopriamo dei belli eventi anche in pieno inverno, però devo dire che con l'arrivo della primavera e dell'estate gli eventi, soprattutto quelli all'aperto, si moltiplicano, e quindi c'è l'imbarazzo della scelta per me. E oggi insomma le interviste non sono una, sono addirittura tre, quindi ne avremo una tra poco e poi una alle 9 e poi una alle 11, così scopriremo che cosa potete fare nella Svizzera italiana in questo weekend di maggio, se non avete ancora le idee chiare. Quindi state sintonizzati, state qui con me, se lo vorrete, fino a mezzogiorno, così sentirete anche cosa di bello c'è da fare dalle nostre parti. Shakira.

Dai che Shakira con la sua Objection ci fa iniziare belli carichi. Mi vedo già alcune di voi, visto alcuni di voi, visto che vi conosco, fare le pulizie del sabato sulla base di Shakira e di tutte queste canzoni belle power che ci mette il Vale in programmazione il nostro sabato mattina, perché lo sappiamo che i sabati sono pieni di cose da fare, dai su. Per chi è a casa, diciamo, le nostre sveglie morbide sono sempre valide, eh? La nostra prima ora dove parliamo solo di cose belle e solo di cose che ci fanno stare bene è valida, però so che tutti noi abbiamo in programma di salire e scendere dalla macchina almeno un milione di volte, quindi di sentirmi a spezzoni, di sentirmi i cambi di tema, di sentire interviste a metà perché salite e scendete dall'auto, oppure magari di sentirmi proprio per intero dalle 8 a mezzogiorno perché state fissi in casa a stirare, a pulire la casa, a svuotare cantine, a tirar fuori i balconi. Insomma, ognuno ha il suo. Il sabato è sempre bello preso a fare la spesa, insomma, a fare cose che poi in settimana facciamo un po' fatica, insomma, per chi ha il weekend sempre a disposizione o comunque il sabato. Il nostro calendario filosofico di oggi è interessante e dice: quella sugli aerei non è aria condizionata, ma un programma di ibernazione per farti arrivare giovane come quando hai iniziato il viaggio. Aggiungerei il viaggio della vita, non solo il viaggio in aereo. Sono molto d'accordo con questa cosa. Cioè, l'aria condizionata in volo è una cosa micidiale. Se arrivi non ammalata, praticamente... non ammalato è un miracolo. Mamma mia, a parlare di voli devo dire che sono già un po' nostalgica. Questo aumento dei prezzi dei voli, della diminuzione del carburante, aumento dei costi, mi fa non tanto ben sperare che prenderò voli a breve. Speriamo di sì, speriamo che la situazione critica si tranquillizzi e che possiamo tornare a viaggiare come prima e a vedere il mondo, perché sono un po' malinconica quando parlo di questi. Speriamo di riuscire, insomma, a tornare alla normalità. Ma non è tema da sveglia morbida questo, perché sapete che noi durante questa prima ora al nostro numero di WhatsApp 079 449 9537, oltre ad ascoltare le mie chiacchiere, i miei buongiorno, oggi sentiremo addirittura un'intervista in questa prima ora, voi potete raccontarmi cose belle, cose che succedono, che vi succedono, che vi sono successe belle, che potete condividere con noi così da farci sentire bene, perché sappiamo che la condivisione di cose belle, o perlomeno lo spero, può far star bene anche gli altri, e quindi solo cose belle in questa prima ora. Però vi devo chiedere una mano, perché io mi sembra di aver capito che Via Swiss non mi sta mandando i tic stamattina, quindi via mail non mi sta arrivando l'aggiornamento sul traffico, quindi voi mi servirete ancora di più. Se siete sulle strade della Svizzera italiana e vedete rallentamenti, incidenti, colonne, per favore fatemelo sapere sempre al nostro numero WhatsApp, perché in questo momento Via Swiss non ci sta aiutando, ci sarà qualche problemino nell'invio delle mail. Quindi mi raccomando, chi meglio di voi può aiutarmi in questo momento, chi meglio di voi è sulle strade della Svizzera italiana e ci può aggiornare. Quindi solo cose belle al nostro numero WhatsApp. Io sono qua fino a mezzogiorno, è lunga la mattina, ma mica poi tanto così lunga, visto le mie scalette belle ciccio.

Via Swiss mi ha sentita forte e chiara e mi sta mandando un tic, adesso ve lo leggo, ma prima grazie a Pato sul pezzo di brutto che mi scrive: Dogana Chiasso autostrada direzione sud per ora libero dal traffico, quindi zona Dogana. Infatti non è arrivata nessuna segnalazione da Via Swiss, ma è arrivata in per la 13 San Bernardino direzione Bellinzona, galleria del San Bernardino in entrambe le direzioni è chiusa a causa di un veicolo in avaria, quindi a 13 San Bernardino direzione Bellinzona e poi in realtà in entrambe le direzioni il tunnel è chiuso perché c'è un veicolo in avaria, quindi chi stesse da quelle parti, attenzione mi raccomando. Certo che ho visto Il Diavolo Veste Prada, certo, so che ne avete parlato, tra l'altro l'ho visto con la Lolli, non so se la Lolli vi ha già dato delle sue indicazioni, non le ho sentite personalmente, ma certo ve le darò, vi darò una breve recensione rece umile della Fede sul Diavolo Veste Prada 2 che sono andata a vedere in premiere, quindi siamo andati mercoledì, la prima serata insomma. Io devo dire che lo aspettavo con molta ansia, mi è piaciuto tantissimo Il Diavolo Veste Prada 1 e quindi l'ansia era del non che non venissero rispettate insomma un po' le mie aspettative, no? Cioè che le mie aspettative venissero disattese. Invece devo dire che nonostante alcune critiche che sto leggendo, per me è un gran film, anche il secondo, praticamente sotto tutti i punti di vista per il mio parere, quindi per chi non è ancora andato a vederlo, andate.

per una serie di weekend, e anche per questo weekend, c'è mercato in Darsena, nella cornice bellissima della Darsena del Parco Ciani, ed è un progetto sperimentale organizzato dalla città di Lugano che sostiene la microimprenditorialità e favorisce incontri, creatività ed economia sostenibile. Quindi se siete da quelle parti troverete molti espositori, molti artigiani, insomma, che creano delle cose bellissime e le vendono, e ne intervisteremo due a brevissimo di queste artigiane donne.

0: è sabato mattina. Senza il caffè al volo di Fede.
1: Nessun programma per questo sabato? Vieni da Ikea Grancia e ti regaliamo una carta regalo Ikea del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi di acquisto. Offerta valida per i nostri soci Ikea Family. Non vediamo l'ora di vederti. Ikea.
2: Questa settimana alla Migros 30% sulle ali di pollo Optiga a soli 8,40 al chilo. Scopri di più su migros.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori e tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
7: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
8: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.

0: Lo anticipavo prima e ve lo ripeto sulle note di Francesco Gabbani con la sua Occidentalis Karma. Anche questo weekend, perché ci sarà per una serie di weekend, c'è il mercato in Darsena, nella splendida, direi, cornice della Darsena del Parco Ciani. Questo evento offre uno spazio espositivo a microimprenditrici e microimprenditori a rotazione, quindi consentendo loro di presentare e commercializzare prodotti unici, no? Prodotti fatti da loro, concepiti e realizzati in Ticino. Le categorie merceologiche sono tantissime, comprendono abbigliamento, accessori, oggetti d'arredo, prodotti per la cura del corpo e chi più ne ha più ne metta. Io ne ho selezionate due fra queste due microimprenditrici. Io oggi intervisto due donne e in particolare ho al telefono Franziska Lerk, che è la produttrice dei suoi prodotti Occua. Buongiorno Franziska.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Senti, io veramente ho visto, ce ne sono tantissimi di produttori, di artigiani che partecipano a questo evento, ma mi ha colpito particolarmente il tuo profilo, perché poi vedremo, insomma, tu raccontaci brevemente chi sei. Hai da sempre lavorato nel mondo del make-up, giusto? In questo mondo.
1: Sì, sì, giusto, ecco, sono Franziska, sono di Basilea di origine e vivo a Lugano da quasi 30 anni. Ho iniziato come make-up artist, ho lavorato a Roma per 10 anni e poi per 16 anni ho gestito qui in Ticino i brand di lusso del gruppo L'Oreal Svizzera, quindi Armani, Lancôme, Yves Saint Laurent.
0: Quindi sei partita col botto, cioè hai iniziato una carriera di quelle da film, insomma, un po', no?
1: Sì, sì, con i fiocchi.
0: Con i fiocchi.
1: E oggi qui ho una scuola di make-up, di trucco, sì, a Lugano, che si chiama Glow. E sono appunto la fondatrice di Occua, il mio brand di skincare vegano Swiss made al 100%.
0: La tua costante, ho visto nel tuo curriculum, sì, è la pelle. Cioè la pelle, sì, tu ti concentri molto, no, sull'aspetto pelle, sì, partiamo dai fondamenti. Sì. Ma perché lo ritieni, sì, un punto di partenza per esprimere, insomma, se stessi oppure per la salute della pelle?
1: No, assolutamente sì, lo dico con convinzione dopo più di 20 anni passati a lavorare sui volti delle donne. Il make-up è espressione, creatività, gioco, no? Ma funziona davvero bene quando parte da una pelle in salute, fresca, splendente, no? Una pelle idratata, luminosa.
0: Tra l'altro è una
1: vibrata, cambia tutto.
0: È certo, e tra l'altro è una cosa che si nota, no? Chi ne dice, che ne dicano, cioè una pelle sana, una pelle bella, è una cosa che si nota, forse prima di un bel make-up, almeno non so se lo penso solo io, ma è una cosa che si vede sul viso delle persone, uomini e donne che siano, non stiamo parlando solo di donne, naturalmente. E, sei d'accordo?
1: Assolutamente sì, e poi ecco, applicando il fondotinta dura di più, su una base fatta bene, no? Buona, e cambia proprio il gioco. Ecco.
0: Ed è proprio su questa base che nascono i tuoi prodotti Occua. Raccontaci, sì, un po' perché si chiamano così, prima di tutto, e poi che cosa sono.
1: Allora, ecco, è Occua e non acqua, potrebbe essere perché è ispirata alla forza dell'acqua, ma Occua, secondo l'Urban Dictionary, è un acronimo di una donna quasi perfetta, per cui ha un bellissimo significato.
0: Vero, O-Q-A, è solo con la Q, non con la C-Q,
1: O-Q-U-A. Ecco, esatto. Tutti i prodotti sono creati per regalare una pelle luminosa con un incarnato perfetto, quasi perfetto. I prodotti sono formulati con alghe marine, ingredienti botanici e dei tripeptidi che hanno vinto il Swiss Technology Award. Vengono prodotti appunto al 100% in Svizzera. Il nostro concetto è gravità zero skincare, quindi vuol dire prodotti che non appesantiscono né la pelle né l'ambiente. Abbiamo attualmente 6 prodotti e da giovedì un nuovo prodotto che si chiama Ocean Glow Tinted, una protezione solare 50 SPF con un leggero velo di colore, mm-hmm, sempre a base di alghe marine, perfetto anche come alternativa a un fondotinta, ecco.
0: Sostenibili al 100%, vegani e quindi sostenibili al 100% anche dal punto di vista, insomma, ambientale. E questo prodotto nuovo lo troviamo in Darsena? Raccontaci un po' quando ti troviamo in Darsena e se troviamo, allora, anche il nuovo prodotto.
1: Dalton, scusami, oggi sabato dalle 10 alle 18.30, poi di nuovo il sabato 23 maggio sempre alle 10 alle 18.30. Ecco, sono lì con tutti i prodotti, quindi tutti i 7 prodotti adesso, perché prima erano 6 per il viso e uno per il corpo, per cui sì, sono lì, vi aspetto e sarò felice di parlare con chi viene della pelle, dei prodotti, eccetera. È un momento sempre bello scambiarsi con le persone che sono interessate o che usano.
0: Vero. Prodotti, ecco. Poi ti dico, Franziska, il tuo prodotto è proprio da raccontare, quindi lo trovo proprio sì, un momento di scambio in Darsena, appunto. Sì. Stiamo parlando della Darsena, mercato in Darsena, per chi si fosse connesso adesso, quindi splendida cornice della Darsena del Parco Ciani. Ci sono diversi artigiani e artigiane, tra i quali c'è Franziska Lerch oggi e poi ancora il 23 di maggio con i suoi prodotti Oqua. Per chi non passasse di lì oggi oppure il 23, come ti troviamo? Allora, www.oqua.ch, solo con la Q, quindi oqua.ch, sì,
1: esatto.
0: E ho visto che li vendi anche online i prodotti, quindi possono essere acquistati anche lì.
1: Esatto, uno shop online che si può ordinare, la consegna viene in tutta la Svizzera, e poi su Instagram ci trovate su Oqua Beauty e anche su Facebook Oqua Beauty.
0: Ma per chi oggi facesse un bel giro in questa bella giornata, sarà sicuramente più proficuo chiacchierare con Franziska e farsi raccontare dal vivo i suoi prodotti prima di acquistarli, quindi passate dalla Darsena di del Parco Ciani.
1: Molto volentieri.
0: Grazie mille Franziska e in bocca al lupo per oggi,
1: grazie
0: per questa
1: voi,
0: esperienza e per i tuoi prodotti.
1: Grazie mille.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Buona giornata a tutti.

0: posso dire che io ho gli ascoltatori migliori al mondo, posso dirlo. Do un grandissimo abbraccio a Cristiano e a sua moglie che ci raccontano cosa fanno di bello oggi.
1: Buongiorno Federica.
2: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3i. Oggi 2 maggio 2026 e mia moglie Rossella, facciamo 34 anni di matrimonio. Siamo partiti dall'Italia, da Milano, stiamo andando a Lugano, precisamente in piazza Mazzini, davanti alla fontana sul Lungolago, perché ogni anno, salvo forza maggiore, quando possiamo, ci richiamo lì all'anniversario del nostro matrimonio per farci quelli che oggi si chiamano selfie davanti alla fontana. Perché 36 anni fa, quando ci siamo conosciuti, abbiamo passato la prima giornata davanti, le prime foto che ci siamo fatti davanti alla fontana in piazza Mazzini, ed è un nostro rituale. All'epoca però si usava la macchina fotografica con l'autoscatto poggiata sul pavimento per terra perché non avevo il cavalletto. Poi vabbè, i tempi cambiano.
0: Vero.
2: E adesso ci andiamo a fare un selfie.
0: Bellissimo.
2: Un abbraccione a tutti gli ascoltatori e viva il caffè al volo, eh.
0: Evviva voi! Ciao, evviva voi, evviva voi! È sempre una cosa bellissima che mi raccontate, questa che ogni anno tornate a farvi un selfie in Piazza Manzoni e a celebrare, per così dire, celebrare, non per così dire, stracelebrare quello che è il vostro amore. Quindi mi piace sempre tantissimo, ogni anno me lo racconti, Cristiano, e quindi settimana scorsa ti ho detto: per favore, raccontacelo in diretta, così almeno lo sanno anche gli ascoltatori di quanto bello sia l'amore anche dopo tanti anni, di quante belle siano le ricorrenze, di quanto bella sia festeggiarlo e non dimenticarsi mai di festeggiarlo. Sono cose molto importanti che voi, Cristiano, tu e tua moglie mi avete trasmesso in questi anni, e devo dire che mi fa tanto piacere condividerlo anche con chi ci sta ascoltando, perché merita, lo merita tutto questo amore. Quindi godetevi la vostra bella giornata a Lugano. Come abbiamo visto, ci sono tante cose da vedere, passeggiatevela per il Parco Ciani, passeggiatevela un po' per tutte le piazze del centro e per tutto il centro di Lugano, perché tanto c'è da vedere, oltre naturalmente al vostro bello scatto fotografico. Quindi mi raccomando, anzi, se volete mandarlo qua, io lo pubblico, altro che, molto molto volentieri. Grazie Cristiano e Rossella, un abbraccio.
3: Prendimi così.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Boldbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvitto Luganese. Iscrizioni e info su boldbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.
2: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
3: Ancora? Ma quanto?

0: Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua famiglia Toyota a Bellinzona.
3: Previsioni del tempo.
4: Vediamo insieme le previsioni del tempo fino a stasera. In tutto il paese soleggiato, sui rilievi sviluppo di cumuli e soprattutto verso la Svizzera romanda, in serata possibili rovesci o temporali sparsi, temperature massime sui 24 gradi. Previsioni per domani, domenica, al sud dapprima abbastanza soleggiato, in seguito aumento delle velature. Verso la Romandia molto nuvoloso con qualche rovescio a partire dal pomeriggio. In Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto, temperatura compresa tra 11 e 26 gradi.

Crazy? No, assolutamente, non faccio spoiler, no, perché prima ho detto commenterò Il Diavolo Veste Prada, se siete andati a vederlo, Il Diavolo Veste Prada 2, non farò spoiler, ma figuratevi, non, lungi da me. Comunque, per me hanno aspettato 20 anni e dopo 20 anni hanno fatto un sequel veramente intelligente, posso riassumere così, se volete, ecco. Cioè, diciamo, io ero molto curiosa su come Andrea sarebbe rientrata nella vita di Miranda e anche in questo caso in maniera molto intelligente. Poi i tempi sono cambiati, no? In 20 anni è cambiata l'editoria, è cambiata la moda, è cambiato tantissimo di questi due mondi e quindi il film lo rispecchia molto bene, trovo. E in maniera intelligente, perché potevano cadere, secondo me, in alcuni dettagli o in alcuni approfondimenti che non sarebbero stati necessari. E non ne ho trovato uno di questo dettaglio o approfondimento fatto a fondo perso. Quindi devo dire che, secondo me, è Un Diavolo Veste Prada 2 veramente intelligente, vale la pena vederlo. Non ha tradito nessuna delle mie aspettative, dopo non so quali sono le vostre, chiaramente, però diciamo che i commenti negativi che ho letto o sentito non mi rispecchiano, ecco, non mi ci ritrovo, quindi anche laddove hanno detto ah però per me si poteva fare più così più colà, non mi trovano d'accordo. Outfit migliori in assoluto quelli di Miranda, non tanto quelli di Andrea. Secondo me quelli di Miranda sono stati veramente degni di nota, tra queste giacche strutturate bellissime, questa alta moda fantastica e questa eleganza di una Meryl Streep che non dimostra assolutamente gli anni che ha.

chiudiamo la mia recensione umile del Diavolo Veste Prada. Tra l'altro, se siete andati a vederlo, raccontatemi cosa ne pensate voi allo 079 449 9537. Per chiudere la mia recensione umile, vabbè, per me personaggio da sempre e per sempre, sia per il primo che per questo, è Nigel, quindi è l'assistente e direttore, diciamo, creativo, se si può chiamare così, di Miranda. Lui, mito indiscusso, per me mio personaggio preferito, anche perché vi devo confessare che a me né Emily Blunt né Andrea, quindi né sfugge il nome dell'attrice, Anne Hathaway, mi stanno simpatiche nella vita reale. Cioè, devo dire che io le vedo nelle interviste e non mi stanno simpatiche. E quando le vedo, quando le intervistano, quando hanno a che fare con i giornalisti, quando hanno a che fare con i fans, non mi piacciono né una né l'altra, non mi sono mai piaciute. Quindi devo dire che non riescono a starmi simpatiche fino in fondo, no, nel film. E quindi per me sono già squalificate. Poi vabbè, Meryl Streep, regina, diva, da sempre per sempre. Però se vi devo dire proprio il mio personaggio preferito, anche in questa seconda stagione, in questa seconda sequel, in questo sequel, è Nigel, assolutamente. Stanley Tucci, che è un attore incredibile. E poi il suo personaggio è eccezionale nel primo e ancora più eccezionale nel secondo. Quindi fatemi sapere, insomma, per me è un gran sì. Ecco, se volete il mio consiglio, è un gran sì. Però mi piacerebbe sapere se invece qualcuno ha disilluso le proprie aspettative.

0: stai ascoltando Un Caffè al Volo con Fede Volo. Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brico ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brico, qualità e servizio sempre con te.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox! Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
4: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla.ch.
7: Sono le 9, buongiorno.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
9: Infotraffico.
7: Nei Grigioni sulla 13 San Bernardino Bellinzona, la galleria del San Bernardino è stata riaperta in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i passi alpini, il Lucomagno è normalmente transitabile. Novena, San Gottardo e San Bernardino sono invece in chiusura invernale.

0: Franziska Lerch, che vende i suoi prodotti Oqua presso la, il mercato in Darsena, quindi lo ripeto, nella splendida cornice della Darsena del Parco Ciani. Anche questo weekend, perché poi ci sono weekend anche per tutto maggio, c'è un progetto sperimentale organizzato dalla città di Lugano che sostiene appunto la microimprenditorialità e favorisce gli incontri, la creatività, soprattutto l'economia sostenibile, perché l'evento offre uno spazio espositivo a, appunto, a microimprenditrici e microimprenditori a rotazione, quindi consentendo loro di presentare i propri prodotti che sono concepiti o realizzati in Ticino. Dicevamo, le categorie merceologiche sono tantissime, abbiamo intervistato Franziska e adesso ho al telefono Alexandra Soria Castiglio. Ciao Alexandra, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te. Allora, passiamo dai prodotti skincare a accessori, ai tuoi accessori che si chiamano Casual e che ci racconterai a breve. Ma io però mi piace fare un intro. Raccontaci un attimo chi sei prima di raccontarci dei tuoi prodotti.
1: Allora, sono Alexandra, sono fondatrice del marchio Casual, e di origine sono spagnola di Madrid.
0: Che bello si sente questo accento spagnolito, bellissimo.
1: Grazie. E niente, ho studiato in Spagna giurisprudenza, ma poi mi sono trasferita qua, ho cambiato proprio strada e ho fatto accessori a Milano, ho lavorato per un brand a Milano per 2 anni e poi alla fine ho intrapreso questa strada di creare un mio marchio di borse a tracolla.
0: Mi interessava questo tuo cambio radicale di percorso professionale. A volte qua ne parliamo davanti al nostro caffè al volo di quanto sia difficile a volte cambiare radicalmente vita, ma tu l'hai fatto e per te è stato proficuo, quindi tu sei una sostenitrice, insomma, dei cambi di vita anche dopo che sia finito per esempio un percorso di studi.
1: Mm-hmm. Sì, sì, nel mio caso in realtà è stato sempre la mia passione il discorso del design, accessorio, quindi ce l'ho avuto sempre in
0: dentro
1: testa,
0: di
1: quindi
0: te.
1: Per me, esatto, non è stato tanto difficile, se no una liberazione cambiare.
0: Ah, che bello,
1: in realtà.
0: Quando si capisce la propria strada qual è, quel sentimento lì. Bellissimo,
1: sì, sì, sì.
0: Bellissimo. Senti, raccontaci un po' cosa sono, cosa vendi con i tuoi prodotti Casual, cosa ci offri?
1: Allora, le borse praticamente hanno una batteria integrata ultrasottile che carica il tuo cellulare quando hai bisogno.
0: Oh,
1: e poi
0: per tutti noi sbadati, Alexandra, che ci abbiamo sempre il cellulare scarico, è veramente un'innovazione questa tua borsa, borsetta, più diciamo ridimensionata, no? Non è una borsa grande, è una specie, io non vorrei dire parole che non esistono.
1: No, è una borsetta smart dove puoi mettere anche le tue carte di credito, un po' di banconote magari, e poi si può abbinare a un piccolo accessorio che abbiamo al momento, che è un porta AirPods che si attacca alla stessa tracolla della borsa attraverso un anello, quindi una borsa pratica per portarsi l'indispensabile.
0: Per portarsi l'indispensabile con molto chic, perché ho visto che sul tuo sito, dopo raccontiamo tutti, potete fare 1000 abbinamenti di 1000 colori e avrete l'imbarazzo della scelta, perché i colori sono tutti bellissimi, trovo, quindi sarà proprio vostro gusto, a seconda di come vi vestite, di come vi abbinate, scegliere la combinazione tracolla oppure bag o mini bag, che ha veramente tutto l'essenziale, ma il punto forte è che vi ricarica il cellulare mentre è riposto nella sua, nel suo apposito spazio.
1: Esatto, esatto, si può personalizzare la borsa in tutti i colori, quindi invito a tutti a venire al mercato in Darsena per provarla.
0: Ti troviamo domani, giusto?
1: Domani domenica dalle 10 alle 18:30, sì.
0: Perfetto, e poi ancora forse a fine a metà maggio.
1: Sì, sia domani che il 17 maggio.
0: Perfetto. E senti, allora, tu hai un sito www.casual.ch dove si possono anche acquistare le tue borse online, e altrimenti dove ti troviamo anche?
1: E anche su Instagram, casual_bags, e anche il mio Instagram, quindi invito a tutti a seguirmi
0: e ad acquistare i prodotti di Alexandra, che sono davvero innovativi,
1: esatto,
0: fatti a mano, realizzati qua in Ticino, e sono comodi perché veramente, a parte gli scherzi, ormai viviamo coi cellulari con noi, facciamo tutto tramite il cellulare, purtroppo o per fortuna, e quindi abbiamo sempre questi device scarichi che hanno bisogno di essere caricati, e poi con l'AirPods, il porter pods, insomma, per avere tutto lì, ma avere anche carte di credito, banconote, insomma, coi tempi che corrono non ci serve molto altro, devo dire che noi donne, Alexandra, non so se sei d'accordo, ma abbiamo ridotto la dimensione delle borse, e di molto anche.
1: Esatto, e più che altro perché ti porti davanti solo quello che hai bisogno, anche perché facciamo tanti pagamenti con il cellulare, tutto. Almeno io al momento, quindi non è che hai bisogno di altre cose.
0: Di grandi cose. Una volta avevamo i portafogli a fisarmonica, no? Con tutte le carte, le banconote, le monete, cosa che le monete io non ne vedo più da un po'. Quindi ecco, molto molto intelligente per portarsi tutto dietro in una borsina che lo vedrete sul sito casual.ch, che è proprio piccola, maneggevole e portabile a tracolla per uomo e donna, naturalmente, perché è unisex.
1: Sì,
0: e può
1: sì,
0: essere
1: è unisex. Sì, sì, sì.
0: Portato da chiunque. Bene, Alexandra, allora io colgo l'occasione per invitare tutti ad andare al mercato in Darsena, nella bellissima cornice della Darsena del Parco Ciani. Incontrerete sia Francisca con i suoi prodotti Acqua, sia Alexandra con i suoi prodotti Casual, ma tante altre imprenditrici e imprenditori ai quali farà tanto piacere presentarvi i propri prodotti e farveli provare, farveli acquistare, insomma, per un giro nel bel Parco Ciani questo weekend e anche fino a tutto maggio, quindi tutti i weekend di maggio. Alexandra, grazie mille, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Ciao, a presto, ciao.

Oh, tocca a voi, perché ho chiacchierato solo io insieme alle mie ospiti questa mattina, fino adesso perlomeno. E quindi adesso chiaramente apriamo il nostro salotto, perché a noi qua piace chiacchierare, ci piace tirar fuori temoni, temini, confrontarci, sapere che non tutti la pensano come noi. Quindi entriamo nel vivo di questa mattinata insieme con la nostra tematica. Oggi volevo sapere da voi allo 079-449-9537 se ci sono delle frasi che i vostri genitori dicevano sempre, che magari pure odiavate e che oggi dici anche tu. Perché secondo me tutti noi abbiamo una frase che abbiamo odiato nella nostra infanzia e oggi la ripetiamo. Non lo so, dal finché vivi sotto questo stesso, finché vivi sotto questo mio tetto, non lo so, oppure questa casa non è un albergo, e poi adesso lo dite voi stessi, magari non ai vostri figli perché non ne avete, ma lo dite voi stessi a qualcun altro. Ecco, frasi che diceva vostra madre, o che diceva vostro padre, o che diceva la vostra zia preferita, e che oggi vi ritrovate vostro malgrado a dire, nonostante insomma non volete, oppure magari sì, sono frasi che avete apprezzato e che non vedevate l'ora di crescere per dire un giorno potrò dirle anch'io, non lo so, potrebbe anche esserci questa variante. Quindi 079-449-9537 per raccontarmi le frasi che i vostri genitori o parenti vi dicevano sempre e che oggi vi siete ritrovati a dire anche voi. Io ne ho una, forse due.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
2: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
3: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
4: Occupato!
5: Ancora?
4: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.

Avete delle frasi, avete nel vostro vocabolario quotidiano delle frasi che dite voi, ma che una volta dicevano i vostri genitori e che magari vi siete sempre ripromessi di mai ripetere e invece... eccovi là a farlo. Allora, io sicuramente spegni le luci, che è una cosa che mia mamma mi diceva sempre, e adesso lo faccio io sempre con le mie nipoti: spegni le luci, perché odio le luci accese nelle stanze che non vengono utilizzate o nei luoghi dove non si è. Quindi quando si va via da un posto si spengono le luci. E quindi è una cosa che continuo a ripetere, e mia mamma ai tempi me lo diceva sempre. E poi, vabbè, io personalmente una frase che dico sempre, che magari non me lo dicevano, ma sicuramente diciamo che chi mi circonda potrebbe dire, no? In futuro, tipo le mie nipoti potrebbero dire, mia zia lo diceva sempre, e adesso lo dico anch'io, chiudi il rubinetto. Perché io è una cosa che non sopporto, la

aprire l'acqua del rubinetto in cucina, lasciarla scorrere per niente. Cioè, per me tenere aperta l'acqua senza un motivo è una cosa che non sopporto. Quindi quando sento l'acqua scorrere senza un motivo è chiude il rubinetto, sempre è la mia frase tipica, classica. Non lo so, io ho un po' un problema con l'acqua. Chi segue il caffè al volo e mi segue da un po' lo sa. Cioè, io molto probabilmente in una scorsa vita sono morta affogata perché ho dei problemi con l'acqua, davvero mi fa un po' paura. Ho un'attrazione ma ho molta paura, e poi l'acqua, sentire il rumore dell'acqua mi fa sempre un po' timore. E poi ho questa cosa del save, no? Del salvare l'acqua quando si può, e di non sprecarla, più che salvarla, del non sprecarla. Quindi io sicuramente spegni le luci e chiudi il rubinetto. Chiudi il rubinetto me lo sono inventata io, quindi nessuno lo diceva, ma spegni le luci è una cosa che sicuramente ho preso da mia mamma. 079-449-9537, stanno già arrivando i vostri messaggi sulle frasi che dicevano i vostri genitori, e ora dite voi, che mi hanno fatto molto ridere, le leggerò tutte. Continua.

0: A 5 km dopo l'uscita di Biasca direzione sud, una macchina è uscita fuori strada, presenti ambulanza e due macchine della cantonale. Prestare attenzione, per il momento non ci sono colonne. Ciao a tutti, Stefano.
1: Ciao Stefano, grazie a te che ci aggiorni in diretta. È arrivata la stessa notifica da Via Swiss e voi arrivate sempre un pelino prima o quasi sempre, quindi mi fa tanto piacere quando mi aggiornate dal vivo, grazie mille. Quindi non leggo la notifica di Via Swiss perché sei stato chiarissimo. Dunque, frasi che dicevano i vostri genitori che voi vi siete sempre ripromessi di mai dir più e invece le dite voi stessi. Allora, Ordnas, che non so bene come ti chiami di vero nome, ma ti cito come ti vedo su WhatsApp, mi scrive: questa casa non è un albergo, come ti ho fatto ti distruggo, vieni qui, non ti faccio nulla, voglio solo parlare. Quando avrai figli tuoi li educherai come vuoi tu. No. Queste sono le frasi che dicevano i tuoi genitori a te, che immagino tu a tua volta dica ai tuoi figli. Che ridere. Allora, questa casa non è un albergo, come ti ho fatto ti distruggo, vieni qui, non ti faccio nulla, voglio solo parlare. Quando avrai figli tuoi li educherai come vuoi tu. No. Scusa, a me ha fatto molto ridere, caro Ordnas. Mi hai fatto molto molto ridere perché ci immedesimiamo tutti in queste frasi che abbiamo sentito almeno una volta nella vita e che magari ci siamo ripromessi di non dire mai e invece siamo i primi. E io ricordo che una mia datrice di lavoro mi disse che ai suoi figli diceva: come ti ho dato la luce, te la tolgo. Mi sembrava una cosa divertentissima, più che tremenda, veramente comica. Max Gazzè, una musica può fare.

scusate, mi devo tenere dal ridere perché sto veramente, mi state mandando dei messaggi che mi fanno scendere le lacrime dal ridere. Stiamo parlando delle frasi che i nostri genitori ci dicevano e che oggi magari diciamo anche noi, no? E anche involontariamente diciamo anche voi. Allora, cominciamo da Mariella che scrive: fai come vuoi. Non mi fai ridere, fai come vuoi. A me fai come vuoi me l'hanno detto 100 volte, ma racchiude un sacco di verità. Fai come vuoi, nel senso che racchiude l'esasperazione di un genitore che non ce la fa più a dirti quello che devi fare, quindi a un certo punto dice: sai cosa, fai come vuoi, perché non ce la fai più, no? E quindi mi immedesimo e mi ricordo i miei genitori quando lo dicevano a me: fai come vuoi. Forse me lo dicono ancora oggi, visto che li chiamo, me le faccio, me le disfo, no? Ma io se facessi, però ho pensato che se fai, però io in realtà, poi quando mi dicono: ma fai in un modo, però io avrei pensato nella, ma allora fai come vuoi, no? Cioè, per me è una frase veramente tipica. E poi una cosa che mi ha fatto molto ridere, Elisabetta mi scrive, e io aggiungerei: qui di tuo non c'è niente. Scusate, lo so che non si ride così in radio, o non si dovrebbe, ma non ce la faccio. Qui di tuo non c'è niente è bellissimo, nel senso, guarda che qua in famiglia, qua sotto questo stesso tetto, noi qua tu condividiamo solo il tetto, qua di tuo non c'è niente, poi dovrai guadagnarti tutto nella vita. Lo trovo molto educativo, lo trovo molto educativo. Quindi Elisabetta, sono scoppiata a ridere quando ho visto il tuo messaggio, perché un po' mi immedesimo, magari qualcuno di voi no e non avrà vissuto queste frasi in famiglia, ma se ne avete vissute altre fatemi sapere quali allo 079 449 9537, le famose frasi che vi dicevano i vostri genitori durante l'adolescenza o anche insomma quando vivevate in casa e che oggi magari vostro malgrado vi trovate a ripeterle, oppure assolutamente no, visto che ve le hanno dette i vostri genitori o i vostri parenti e le avete accusate davvero, allora magari non le dite più. Ecco, quindi raccontatemelo al nostro numero WhatsApp e scusate se rido così, ma non ce la faccio, sono tutte frasi che veramente magari tra l'altro le accusiamo così tanto durante la nostra, per esempio, adolescenza, quando non sopportiamo assolutamente che i nostri genitori ci dicano determinate frasi che arriviamo ad odiare, e poi ne ridiamo a crepapelle quando poi torniamo indietro col pensiero, col ricordo, e diciamo: vieni qua, come ti ho dato la luce, te la tolgo.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Vision Network.
2: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
1: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
3: Comano Run, una giornata all'aria aperta con percorso walking, gare per i ragazzi, corsa popolare e agonistica, nella bella cornice del nucleo di Comano, con i suoi saliscendi e gli scorci imperdibili sul Golfo di Lugano. Poi tutti a festeggiare con la maccheronata offerta ai partecipanti. Info su comanorun.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Settimana alla Migros, 50% sul gelato su Stecco Megastar in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
8: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa.

0: /Skoda.
1: Il tuo tetto, risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: È arrivato il momento, come sempre, di farci raccontare le previsioni del tempo da Lorenza Giannoni, oggi per Meteo Suisse. Buongiorno Lorenza.
3: Ciao Federica, buongiorno a tutti.
2: Ultimi spiragli di bel tempo, mi sa, durante questo weekend, ma lascio raccontare a te.
3: Sì, oggi avremo parecchio sole, solo qualche velatura qua e là che si farà vedere nel cielo, però nel complesso appunto una giornata in prevalenza soleggiata e le temperature saliranno fin verso i 23 gradi. Anche domani avremo un po' di sole all'inizio, quindi una mattinata abbastanza soleggiata. Poi le velature di cui abbiamo parlato prima si addenseranno in modo abbastanza rapido e nel domani pomeriggio avremo solo poco sole con possibili primi rovesci sull'Alto Ticino domani sera in serata. E poi, come ti dicevo fuori onda, la prossima settimana sarà un po' all'insegna delle nuvole e delle precipitazioni. Lunedì saranno proprio poca cosa a livello di intermittenza, qualche goccia, però una giornata già molto nuvolosa, mentre le precipitazioni un po' più importanti ce le attendiamo fra martedì pomeriggio e mercoledì. Uh-huh. La giornata di mercoledì e la prima parte della giornata di martedì vedrà precipitazioni un po' più frequenti e le temperature in assenza del sole non dovrebbero superare i 16-17 gradi. Quindi, e poi anche sì, dopo, quindi sul giovedì eccetera, sarà un po' instabile, qui dovremo ancora aggiornarsi magari settimana.
2: Certo, è un attimo.
3: Ma sembrerebbe rimanere un po' instabile. Quindi magari un po' di sole alternato a dei rovesci locali, però.
2: Quindi possiamo solo cogliere il fatto che ci godiamo, per gli amanti del bel tempo, questo weekend e poi insomma pian piano o qua e là tornerà la pioggia. Ma serve, devo dire, perché vedo un Ticino molto molto verde, quindi sì, questa alternanza fra pioggia e sole ci rende veramente una primavera molto rigogliosa e verde, trovo, intorno a noi. Esatto. Non fa male.
3: Un po' di riserva di acqua e quindi per la natura è sicuramente una bella notizia.
2: Una bella ricchezza, infatti. Grazie mille Lorenza, alla prossima occasione, buona giornata a te.
3: Grazie anche a te, a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao.
3: Buona giornata.
1: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

Nives, mi dispiace molto non sapere il dialetto e quindi non poterla leggere, perché sennò ti farei venire la pelle d'oca, che fastidio quando lì si legge il dialetto sbagliato. Ma tua mamma, lo traduco, ti diceva ad andare fuori dalla porta, uscire dalla porta, giri la schiena, però a tornare indietro mi devi far vedere la faccia. E questa cosa, detta in dialetto del gambarogn, è ancora più significativa, è ancora più, come si dice, incisiva. Ecco, quindi guarda che puoi andare, tu mi giri la schiena, però quando torni, cara mia, mi devi far vedere la faccia, quindi devi metterti in prima linea, devi esporti, quindi occhio ad andare fuori girando la schiena, perché è facile parlare quando vai, ma è più difficile quando mi devi guardare negli occhi. Grande, cara mamma di Nive.

Quelle frasi che vi dicevano i vostri genitori e che ora vi trovate a dire anche voi, magari vostro malgrado. 079-449-9537 per raccontarmi quanto vi dicevano i vostri genitori e poi magari odiavate e non ripetete più, oppure vi siete trovati, adesso vi ritrovate magari con i vostri figli a ripetere. Ma non ci sono solo minacce, perché fino adesso abbiamo riso delle minacce che ci facevano i nostri genitori per farci ubbidire, invece ci sono anche dei messaggi molto belli che vi leggerò e molto motivazionali, quindi devo dire che sono arrivati delle frasi e delle affermazioni anche molto dolci.

0: come sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbi Inferiore.
2: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
4: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Nessun programma per questo sabato? Vieni da IKEA Grancia e ti regaliamo una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi di acquisto. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
7: Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Ballbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvetto Luganese. Iscrizioni e info su ballbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.
8: Le 9 e 58 minuti.
0: Ticino News.
9: Buongiorno, microfono Romano Bianchi. Da qui a un anno il Pentagono ritirerà 5.000 militari dalla Germania. Le minacce ventilate dal presidente Trump negli scorsi giorni sembrano così acquisire una maggiore sostanza. La misura segue, lo ricordiamo, il disappunto espresso dal tycoon nei confronti del cancelliere tedesco Merz riguardo al supporto e anche ad alcune dichiarazioni espresse durante la guerra in Iran. Lunedì il cancelliere aveva affermato, ad esempio, che gli americani non avevano visibilmente alcuna strategia in Iran e che Teheran stava umiliando la prima potenza mondiale. Prevediamo che il ritiro si concluderà nei prossimi 6-12 mesi, ha stimato il portavoce del Ministero della Difesa americano in un comunicato. Ricordiamo anche che Trump ha ventilato in questi giorni misure analoghe anche per altri paesi alleati, fra cui Italia e Spagna. Intanto non arrivano buone notizie dal fronte del conflitto, sempre in Iran, dove lo stallo sta continuando. È probabile una ripresa della guerra fra Iran e Stati Uniti, ha affermato addirittura l'ispettore aggiunto del comando delle forze armate Khatam al-Anbiya, rimarcando come gli Stati Uniti non stiano rispettando alcuna promessa o accordo. Dal canto suo, lo stesso Trump si era dichiarato insoddisfatto dalla proposta di rilancio delle negoziazioni. Veniamo a Lugano, dove nella notte si è svolto un massiccio intervento di polizia poco prima di mezzanotte in zona Pensilina. I dettagli in realtà sono ancora frammentari, ma le immagini circolate sul web mostrano diversi poliziotti costretti a intervenire bruscamente per arginare un gruppo di persone in stato di agitazione che stavano lanciando in loro direzione anche degli oggetti. Durante l'intervento sarebbe stato utilizzato dello spray lacrimogeno. Secondo la RSI, i disordini avrebbero avuto una matrice politica. L'intervento si è poi concluso verso le 23:30 ed è atteso in mattinata un comunicato stampa ufficiale da parte della polizia. Chiudiamo con un lutto nel mondo dello sport, perché si è spento Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni da tempo, versava in gravi condizioni di
10: salute. Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
0: L'infotraffico.
9: Via Suisse segnala sulla 2 fra Biasca e l'area d'attesa per il traffico pesante, zona Bodio Personico, problemi di traffico a causa di un incidente, c'è la corsia di destra bloccata. Sulla 2 sempre segnala Via Suisse tra Quinto e l'area di riposo di Airolo, il traffico è bloccato per 1 chilometro, ci sono ritardi fino a 10 minuti.

Facciamoci un giro fra i vostri messaggi di frasi che dicevano i vostri genitori e che oggi vostro malgrado magari vi trovate a ridire. E Loredana mi ha mandato due frasi molto belle che le dicevano i suoi genitori, che vi ripeto volentieri perché adesso fino ad adesso abbiamo riso del fatto che ci dicevano: no, questa casa non è un albergo, come ti ho fatta ti distruggo, sappi che qua dentro non è niente tuo, ecco, queste cose che ci hanno fatto sorridere. E invece la mamma di Loredana le diceva: niente è impossibile, basta volerlo. E invece suo papà: non ci sono problemi ma solo soluzioni. Trovo che nella crescita la motivazione sia fondamentale, e se hai o hai avuto due genitori così, devo dire Loredana è una grande fortuna, perché ti trasmettono solo che nulla è impossibile, che almeno provaci, no? Poi magari nella vita le incontreremo le cose impossibili, perché lo sappiamo, no? Che a volte ci sono degli ostacoli che non riusciamo a superare, però questo non vuol dire che non bisogna provarci, perché magari sulla strada del provarci troviamo delle altre soluzioni o troviamo delle vie di mezzo che invece non sono assolutamente vie di mezzo ma per noi diventano soluzioni. Quindi bello, bellissimo Loredana, che tu abbia avuto due genitori di questo tipo che ti hanno potuto, insomma, trasmettere solo positività crescendo. Fortuna, una grande fortuna.

Grazie per i messaggi che state mandando allo 079 449 9537. Ce la stiamo chiacchierando adesso in questo momento in merito alle frasi che dicevano i vostri genitori, che vi dicevano e che adesso vi trovate a ripetere, ma poi durante la mattinata avremo modo naturalmente di cambiare tema, di parlare di altro. E quindi grazie per restare con me qui su Radio 3i con la Fede Volo fino

0: Buongiorno Fede, mia mamma quando la facevo arrabbiare, purtroppo capitava spesso, mi diceva: ricordati che il male che si fa torna indietro. Poi in altri contesti mi diceva anche: qualsiasi cosa ti succede nella vita, ricordati che la porta di casa è sempre aperta. Quando ero più giovane non capivo, ora che sono mamma uso di tanto in tanto le stesse frasi rivolgendomi a mia figlia. La prima frase mi faceva sentire terribilmente in colpa perché l'avevo fatta arrabbiare, ma mi mandava in ebollizione, mentre la seconda, essendo fiera della mia indipendenza, mi infastidiva, figurati. Oggi la mia mamma non c'è più e sarebbe bello sentirle dire ancora la seconda frase, cioè: qualsiasi cosa ti succede nella vita, ricordati che la porta di casa è sempre aperta. Grazie Elena, molto commovente il tuo messaggio. La mamma te lo dice sempre, anche se non c'è più. Ne sono certa che la porta di casa e della mamma è sempre aperta. Sappiamo, no? Abbiamo parlato anche di questi momenti delicati della vita e del rapporto poi che c'è quando le persone non ci sono più, e un rapporto c'è e resta. Quindi credimi che la porta della mamma è sempre aperta anche oggi. Grazie per aver condiviso con noi questo pensiero, e anche il fatto che ti dicevano determinate frasi quando eri ragazzina, anche carine, come la mia porta è sempre aperta, la nostra porta è sempre aperta, ma te ti infastidiva perché dicevi: ma chi vuol tornare a casa tua che sono indipendente, no? Incredibile, incredibile. Voi continuate a mandarmi messaggi allo 079 449 9537 in merito a le frasi che vi dicevano i vostri genitori e che magari oggi dite voi, ma noi adesso per il momento cambiamo tema, ma poi ci torneremo.
1: Stavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo. Con Fede Volo.
1: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
2: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
3: Ciao, sono Viola e amo l'hockey.
4: Io Luca e amo l'hockey come Viola.
3: Infatti, quando c'è il derby su Teleticino,
4: non litighiamo per il telecomando.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Ogni giorno con noi raggiungi 66.000 telespettatori, Viola e Luca inclusi. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Questa settimana alla Migros, 30% sulle ali di pollo Optiga, la soli 8,40 al chilo. Scopri di più su migros.ch.
7: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, Soldati. 4.
8: Aurora.
9: Presente.
8: Federico.
10: Ci sono.
8: Silvia.
9: Eccomi.
8: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone.
11: Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
12: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brico ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brico, qualità e servizio sempre con te.
13: Nessun programma per questo sabato? Vieni da IKEA Grancia e ti regaliamo una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi di acquisto. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
14: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona. Uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
15: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Astrotris.
1: Andiamo a dare un'occhiata alle stelle come ogni sabato mattina, puntuali. Oggi al 12° posto ci sono gli Acquario. Il clima resta un po' nervoso, cari Acquario, complice anche una comunicazione poco fluida. Rischiate di essere fraintesi o di dire più del necessario. Non è il momento di affrontare questioni delicate, meglio rimandare chiarimenti e concentrarvi su attività leggere che vi aiutino a scaricare la tensione. All'11° posto i Bilancia, al 10° i Leoni, al 9° i Toro, all'8° i Capricorno, al 7° i Sagittario, al 6° i Gemelli, al 5° gli Ariete, al 4° i Vergine. Saliamo sul podio quindi con al 3° posto i Pesci oggi. Il clima resta anche oggi positivo e vi permette di muovervi con una certa sicurezza emotiva. È un giorno ideale per coltivare affetti, dedicarsi a ciò che amate e anche per concedervi qualche piccolo piacere. In amore, emozioni sincere e momenti di grande complicità. Al 2° posto i Cancro, state decisamente più centrati e si nota subito. La luna amica sostiene umore e relazioni, mentre il sole favorevole mantiene un equilibrio generale buono. Vi gestite bene, senza eccessi e senza chiudervi troppo. Se qualcuno prova a complicare, stavolta non vi fate trascinare. Al 1° posto ci sono gli Scorpione oggi, restate molto presenti, ma anche più suscettibili del solito. La luna nel segno amplifica tutto, intuizioni precise, ma anche reazioni immediate. Il sole in opposizione continua a creare contrasti nei rapporti diretti. Basta poco per prendere le cose sul personale, meglio filtrare e non dare peso a tutto. Più tardi magari avremo modo di leggere anche una cosa collaterale all'oroscopo che ho trovato e mi piace molto, magari poi avremo modo di leggerla insieme.

i nostri fedelissimi ascoltatori Rossella e Cristiano stamattina ci hanno raccontato del loro anniversario, del fatto che lo festeggiano sempre tornando a Lugano. Loro vivono a Milano adesso, ma si sono dati il primo bacio davanti in Piazza Manzoni a Lugano, e quindi ogni anno per l'anniversario tornano e si fanno un selfie davanti alla fontana, e questo selfie è arrivato, quindi lo condivido molto volentieri su Teleticino perché abbiamo le prove che sono arrivati e che il selfie se lo sono fatto anche quest'anno, e quindi eccoli qui su Teleticino comparire. Grazie per averci raccontato questa storia bellissima da che ci dà tanta fiducia, ecco, quindi grazie, grazie mille. Vi raccontavo in merito all'oroscopo che ho trovato un articolo molto interessante che parla del se i segni zodiacali fossero angoli magici del pianeta Terra. Quindi praticamente questo articolo ha associato ogni segno zodiacale a un posto nella Terra. Vi devo già premettere che alcuni credo che li pronuncerò male, perché non so, cioè sono andata a vedere dove fossero, perché queste zone nel mondo non le conoscevo, fantastiche, quindi sarà l'occasione per noi di viaggiare un po' con la mente e di, se volete, digitarli e andare a vedere questi posti se non sapete dove sono, come me. È bello perché ogni segno è proprio abbinato a una zona del mondo e il perché, no? È qualcosa che è associato a una caratteristica del nostro segno zodiacale. Per chi, insomma, crede a queste cose o ci vuole credere o ci confida, ma tutto questo sarà una scusa per andare a farci un giro del mondo in 5 minuti e vedere posti nel mondo che ancora non conosciamo, che non sappiamo pronunciare.

Voi per esempio, se vi chiedessero quale angolo magico del pianeta saresti, per esempio, se dovessi associare te, non tanto il segno zodiacale, ma tu come persona a un posto nel mondo, quale vi associereste? Ditemelo, così vediamo anche se il segno zodiacale combacia. 079 449 9537, se doveste voi associarvi a un luogo nel mondo, quale sarebbe? Perché ho trovato un articolo che cita: se i segni zodiacali fossero angoli magici del pianeta Terra, per esempio l'Ariete sarebbe il monte Niragongo, un lago di lava che non si ferma mai, non aspetta ma accade. Questa cosa degli arieti che non aspettano ma accadono. Se vi interessa, cari ariete, andate a vedere dov'è il monte Niragongo. Sembra uno spettacolo della natura. E ancora i toro, valle del Socca. Acqua irreale, verde lattiginoso. Il piacere qui è una questione di immersione. Quindi, cari toro, vi assembla, vi associano questa valle del Socca. I gemelli, dall'ol, colori che cambiano forma. Nulla resta uguale abbastanza a lungo. A noi dei gemelli ci danno sempre degli eclettici, dei camaleonti che cambiano con, non lo so se poi è vera questa cosa, ma dall'ol, proprio come ve lo sto dicendo. Andate a leggerli e a scoprire questi posti, perché sarà curiosissimo. Io l'ho fatto, tantissimi di questi non sapevo manco dove fossero, e capiamo se è veramente associato a voi stessi. Se no, ditemelo voi, 079 449 9537, se doveste associarvi a un luogo nel mondo, quale sarebbe?

0: con Fede Volo.
1: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
2: Estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
3: Sveglia Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
4: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
5: Già, l'affidabilità giapponese non si batte!
4: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
5: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

Vi do un aggiornamento sul traffico. Via Suis ci segnala che sulla strada principale Riazzino direzione Cadenazzo, tra Quartino e Cadenazzo, il traffico è fortemente rallentato, quindi occhio a chi transita da quelle parti. Come ci descrivono male noi gemelli, mi state dicendo, mamma mia, davvero non mi ci riconosco mai quando descrivono il nostro segno zodiacale. Ma andiamo avanti con i luoghi magici associati ai vostri segni. Per esempio, per il Cancro, cascata di Mula Fossur, esposta al vento eppure intima, ti accoglie senza fare rumore, dicono di voi Cancro. Cascata di Mula Fossur, tra l'altro andate a vedere questi luoghi perché sono tutti luoghi remoti nel mondo e, o particolari, insomma, e io ne sono andata a leggere praticamente tutti dove si trovassero nel mondo perché non li avevo mai sentiti. Ai Leoni invece viene abbinato Salar de Uyuni, Uyuni normale, Uyuni, specchio infinito, se entri sei tu lo spettacolo. Wow, questo per quanto riguarda il Leone. Oppure Vergine, deserto del Namib, alberi fermi da secoli, tutto immobile, ogni elemento al suo posto senza variazioni. Voi Vergine siete quelli precisi, giusto? Meticolosi e precisi, così dicono, poi come dicono dei gemelli che abbiamo le doppie facce, ormai non li ascoltiamo neanche più. Bilancia, lago di Retba, rosa irreale, un equilibrio così fragile da sembrare impossibile. Gli Scorpione, lago di Natron, calmo ma letale, trasforma ciò che tocca. Gli Scorpioni, che paura che ci fanno, io ci vivo con uno Scorpione. Il Sagittario, Socotra, ne abbiamo parlato e nei nostri Caffè al Volo, un altro pianeta o forse il nostro ma senza limiti. Wow, che bel segno il Sagittario. Capricorno, Aogashima, spero di pronunciarlo correttamente, un'isola dentro un vulcano, si resta solo se si accetta l'isolamento, quindi Capricorno prende e porta con sé. Acquario, Fly Guy.

0: freezer creato quasi per errore e proprio per questo unico. I pesci, lago di Kaindi, alberi sommersi che emergono dall'acqua, un bosco che ha dimenticato di essere tale. Lago Kaindi. No, ma qua c'è più ne ha più ne chi più ne ha più ne metta, però ho fatto tutto il giro. Ho detto tutti i segni zodiacali, se ve ne siete persi uno scrivetemelo che vi mando il luogo, perché sono assolutamente da vedere, anche solo andare a vedere dove si trovano nel mondo, sono posti veramente magici.
1: 정이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

Buongiorno per chi si fosse connesso sulle frequenze di Radio 3 Ora. Io sono la Fede Volo, questo è Un Caffè al Volo. Noi stiamo insieme il sabato mattina dalle 8 a mezzogiorno, raccontandocela, cominciando tranquilli con la nostra sveglia morbida, parlando solo di cose belle. Questa mattina siamo partiti sì parlando di cose belle, ma anche raccontandoci che cosa succede nella Svizzera italiana. Quindi siamo andati al mercato in Darsena, organizzato dalla città di Lugano, che vede delle imprenditrici e degli imprenditori vendere prodotti realizzati con le loro mani, insomma artigiani o prodotti in Ticino. E quindi abbiamo fatto due interviste, insomma ho sentito due di queste artigiane che ci hanno raccontato i loro prodotti, e poi siamo passati a parlare tra di noi, a chiacchierare qua davanti al nostro caffè al volo, di frasi che dicevano i nostri genitori e che noi adesso ripetiamo e magari nostro malgrado, e quindi me le state raccontando allo 079 449 9537. Grazie per andare avanti a raccontarmeli. Chiuderemo, insomma leggerò gli ultimi per poi cambiare discorso ancora, perché poi a breve arriva il segnale orario delle 11 e subito dopo avremo un'intervista, quindi avremo ancora un'intervista che ci porterà nel Sopraceneri, questa volta, che ci racconterà cosa succede nel Sopraceneri, e poi insomma chiuderemo con una tematica bella impegnativa, devo dire. Speriamo di avere almeno quarto d'ora, 20 minuti per parlarne insieme.

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo.
1: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Corri, veloce!
4: Dove stiamo correndo?
3: Ma come? Alla Mini Wake! Sì, la Mini Wake! Solo dal 4 al 9 maggio! Offerte uniche su tutti i modelli Mini!
4: Wow! Andiamo!
5: Mini Wake, dal 4 al 9 maggio presso il tuo partner Mini. Essere veloci conviene!
6: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox!
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
11: Secondo me il vicino ha un segreto.
12: Sì, sì, e io lo so.
11: Ah sì?
12: Sì, ha un numero salvato in rubrica.
11: No, che mi dici?
12: Sì, e porta il nome di Trapletti Pittori. Dettagli curati, tempi chiari, lavoro pulito. Ecco perché le sue pareti sono perfette. Trapletti Pittori è il suo segreto.
13: Le 11 e un minuto, buon sabato a voi.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
14: Infotraffico.
13: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove sulla strada principale tra Caslano e Ponte Tresa e come tra Magliaso e Agno c'è traffico, il traffico è fortemente rallentato. Sulla 2 invece tra Quinto e l'area di riposo e di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti. Chiudendo sempre sulla strada principale Riazzino direzione Cadenazzo, tra Quartino e Cadenazzo il traffico è fortemente rallentato.

0: Questa mattina abbiamo già avuto l'occasione di parlare di acquisti consapevoli, quindi parlandovi insomma di artigiani locali che producono in Svizzera e che vendono durante questo weekend al mercato in Darsena, al Parco Ciani, e adesso colgo ancora l'occasione per parlarvi di biologico, perché esiste una realtà a Cadenazzo non nata proprio ieri che si chiama Conprobio, Conpro con la N, mi raccomando, che è un incontro fra produttori e consumatori di prodotti biologici che è molto molto interessante. Ma io mi fermo qua perché ho al telefono Chantal Camanini, che è la responsabile amministrazione di Conprobio. Ciao Chantal.
1: Ciao Federica, grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te, grazie a te. Una bella occasione per parlare di che cos'è. Magari partiamo da quando nasce e poi che cos'è Conprobio.
1: Senz'altro. Allora, la cooperativa Conprobio, con la N come hai sottolineato tu, è nata nel 92 grazie al sostegno dell'allora Associazione per l'Agricoltura Ecologica della Svizzera Italiana, che oggi è chiamata Bioticino.
0: Sì.
1: Quindi il suo obiettivo è semplice ma importante: mettere in contatto diretto produttori e consumatori, creando la fiducia e mantenendo prezzi accessibili ed equi. Questo è Conprobio.
0: Questo è Conprobio, molto nobile, devo dire, sia la sua filosofia che tutto quello che poi mette insieme, no? Perché in realtà, spiegaci bene come funziona il vostro sistema produttori-consumatori. Voi selezionate dei produttori e poi li mettete in contatto, no, con i consumatori. Ma immagino che anche selezionare il produttore non sia così facile, no, in questo mondo.
1: Allora, non selezioniamo il produttore, ma un produttore biologico può chiamare Conprobio e chiedere di poter vendere i prodotti.
0: Certo.
1: Quindi alimentari, naturalmente. Il sistema è molto semplice e organizzato. I consumatori fanno gli ordini tramite un capogruppo. Il capogruppo è una figura molto importante e funge da intermediario con la cooperativa. Quindi Conprobio raccoglie tutti gli ordini e li trasmette ai produttori.
0: Sì.
1: I produttori portano in magazzino solo ciò che è stato richiesto dal consumatore.
0: Senza spreco.
1: Esatto, a quel punto tutti i prodotti vengono distribuiti al capogruppo e il capogruppo li smista ai loro soci. Calcola che in tutto il territorio abbiamo 180 gruppi circa, con 1300 soci.
0: In tutto il Ticino?
1: In tutto il Ticino.
0: Sono numeri altissimi.
1: E Grigione Italiana e Mesolcina.
0: Sì, sì, sì. Dicevo, la selezione dei produttori, intendevo dire insomma che non tutti possono entrare in questo circuito, no? Che un produttore poi si annuncia, ma voi naturalmente andate a verificarne le fonti, come
1: esatto,
0: produce i prodotti, eccetera,
1: esatto,
0: eccetera. Questo per mantenere insomma il biologico di cui tanto si parla, ma poi ecco, quando è veramente certificato e tracciato, sono realtà come le vostre, è importante sottolinearlo. Bello, grazie per avercelo raccontato. E senti, come si fa a diventare consumatori Conprobio? Uno cosa deve fare?
1: Una persona che vuole diventare consumatore può chiamare qui in ufficio da noi.
0: Sì.
1: E sul nostro sito conpro.bio trova anche tutte i recapiti telefonici e mail, e lì noi inviamo la lista di tutti i capigruppi che abbiamo, perché non la mettiamo sul sito per questioni di privacy, però
0: sì,
1: la inviamo direttamente, dove troverà il numero di telefono del gruppo, del capogruppo, può contattarlo. Ed è il capogruppo che vedrà se è ancora posto nel gruppo.
0: Trovo molto bella questa cosa, che il gruppo resti ristretto, Chantal, nel senso
1: che
0: niente è reso pubblico e messo alla mercé di tutti, ma è selezionato accuratamente e comunicato laddove solo si dimostra un interesse.
1: Esatto, esatto, sì.
0: Senti, domani c'è anche un bellissimo evento a Cadenazzo, il mercato delle piantine, che verrà svolto presso il piazzale stabile Tior al pian 2, questo è l'indirizzo, ce lo racconti?
1: Allora, domani è la consueta giornata dedicata all'orto, dove diversi produttori di piantine saranno presenti per vendere direttamente i loro prodotti, e si potranno acquistare piantine, sementi, arbusti, fiori e tutto il necessario per l'orto e il giardino. Naturalmente, oltre a questo, abbiamo anche i produttori locali che collaborano con noi, con Conprobio, e saranno presenti anche loro con i loro prodotti freschi, gli stessi che si trovano comunque abitualmente nella nostra lista.
0: Che bello, quindi c'è anche la possibilità di provarli, se uno non avesse ancora, non fosse ancora un consumatore può assaggiare. E io nel frattempo ho pubblicato su Teleticino il programma, perché mi hai mandato un volantino, e quindi mentre raccontavi insomma è comparso in TV, così c'è il programma dettagliato, ma magari ci ricordi gli orari di domani?
1: Allora, gli orari sono dalle 9 alle 3 circa, Dipende un po' dall'afflusso di gente. Sì. Ci sarà la possibilità di pranzare, quindi con prodotti locali anche, e ci sarà anche un'animazione per i bambini, quindi tanta roba.
0: Tanta per le famiglie anche.
1: Domani c'è il sole.
0: Vero, ce l'ha confermato Meteo Suisse, quindi domani il tempo tiene.
1: Aspettiamo tutti.
0: Il mercato delle piantine presso il piazzale stabile Tior al Pian 2 a Cadenazzo.
1: Esatto.
0: Per avere tutte le informazioni che Chantal ci ha raccontato nel dettaglio molto chiaramente, però se volete avere insomma una visione d'insieme, il sito www.conprobio.bio allora www.conpro.bio.
1: Esatto.
0: Giusto? Vi racconta tutte le, cioè ha tutte le informazioni, è un sito super completo, anche dei contatti per raggiungere gli uffici e per diventare rispettivamente produttore o consumatore. Ma se domani volete assaggiare i prodotti, il mercato delle piantine.
1: Esatto.
0: Grazie mille Chantal Camanini, veramente grazie per le preziose informazioni, per averci raccontato questa splendida realtà con Probio, e in bocca al lupo per l'evento di domani.
1: Grazie mille Federica e buona giornata a tutti.
0: Ciao Chantal, grazie.
1: Ciao.

0: proposito di frasi che ci dicevano i nostri genitori, Roberto mi ricorda una cosa che è capitata anche a me. E dice la frase, cioè quando da piccolo sentivo iniziare le frasi con "ai miei tempi", no? Che ci dava un po' fastidio perché sembrava che solo loro avessero passato l'impossibile nella vita. E lo scorso anno è successo proprio a Roberto di dire, cioè maledetta, mi dice, mi è uscita in automatica, in automatico, ai miei tempi. Ai miei tempi, perché purtroppo, caro Roberto, invecchiamo, abbiamo delle esperienze, diciamo così, accumuliamo esperienze. E quindi ci sembra di dover dire anche a lui, cioè ci sembra di ci sentiamo in dovere di raccontare anche noi quello che ci è successo, no? È vero proprio che poi diventiamo più comprensivi quando ci succedono queste cose, ci diciamo vabbè dai, allora se lo dicevano e ci davo tanto fastidio e noi siamo ricaduti in questo, diciamo, errore che abbiamo considerato errore ma che non lo era, si vede che davvero, insomma, è così, non erano loro ma sono loro, cioè siamo noi che stiamo evolvendo verso di loro. Ma è tutta questione di esperienza, non è questione di vecchiaia, mi raccomando.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
2: Corri, veloce!
3: Beh, dove stiamo correndo?
2: Ma come? Alla Mini Wake! Sì, la Mini Week, solo dal 4 al 9 maggio. Offerte uniche su tutti i modelli Mini.
3: Wow, andiamo!
4: Mini Week, dal 4 al 9 maggio presso il tuo partner Mini. Essere veloci conviene.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Sveglia Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
7: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, prestazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Honda Ticino.
8: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
9: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

vi segnalo che sulla 2, direzione sud, quindi direzione Chiasso, tra il raccordo di Bellinzona Nord e Bellinzona Sud, ci sono oggetti sulla strada, quindi occhio se siete da quelle parti. A 2, direzione sud, tra il raccordo di Bellinzona Nord e Bellinzona Sud, ci sono oggetti sulla strada. Vi raccontavo già la settimana scorsa, poi non siamo riusciti ad approfondire l'argomento, che ho letto un articolo molto interessante sul fatto che saper valutare i nostri pensieri ci rende intelligenti. Cioè, noi abbiamo sempre pensato che cioè quando si parla di intelligenza pensiamo sempre al QI, no? Alla velocità di ragionamento, alla memoria, alla capacità di calcolo, ma queste misure a cui noi ci approcciamo descrivono solo le risorse cognitive, non come vengono utilizzate queste risorse cognitive, perché qui entra in gioco la metacognizione. Quindi, secondo uno studio, a renderci intelligenti è la capacità di osservare il pensiero mentre lo pensiamo. Quindi questo concetto si chiama metacognizione. Non è tanto quanto siamo rapidi, quanto facciamo i calcoli bene, quanto facciamo, è la capacità di osservare il nostro pensiero proprio mentre lo stiamo pensando. Approfondiremo questa tematica molto interessante leggendo passo dopo passo cosa cita l'articolo e per fare in modo di ragionarci un po' su, perché a me ha fatto riflettere, no? Il fatto se ma io mi sto rendendo conto del pensiero che sto facendo, se è corretto, se non è corretto, riesco a migliorare.

comunque riassumiamo sulle note di Annalisa con sinceramente, secondo uno studio a renderci intelligenti è la capacità di osservare il pensiero mentre lo pensiamo e questa si chiama metacognizione. La metacognizione non riguarda quanto sai o quanto vai veloce, ma riguarda invece come usi la tua intelligenza e come ti regoli mentre stai pensando. Capiamo meglio. La metacognizione ha due lati. Uno è la consapevolezza, quindi capire che cosa sai, che cosa non sai e quali schemi mentali stai usando. Quindi la consapevolezza di dire questa roba la so, questa cosa non la so, ok? E sono sincero a dire non la conosco, questo tema, non lo conosco. E soprattutto capendo quali schemi mentali stai usando. La seconda, cioè per dire ok, non riesco a venirne a capo perché mi manca un'informazione, vado a cercarla. Va bene, quindi ci rendiamo conto che non so e mi dico perfetto, non lo so, questa roba non la so e perché per esempio mi manca un'informazione, quindi vado a cercarla. Il secondo aspetto è la regolazione, quindi sapere fermarsi prima di reagire, cambiare approccio e correggere gli errori mentre stanno accadendo. Ok, sono due aspetti non facili. La prima è la consapevolezza, quindi capire che cosa sai, che cosa non sai e quali schemi mentali stai usando. E la seconda è la regolazione, quindi sapersi fermare prima di reagire, cambiare approccio e correggere gli errori mentre stanno accadendo. Per esempio, ok, non sto trovando la soluzione al problema perché sto ragionando nel modo sbagliato. Cambiamo, ok? Vi ho detto due cosine, che tanto due cosine non sono, perché cominciamo a riflettere mentre ci ascoltiamo Anastasia, se lo facciamo, se noi usiamo questi due aspetti, quindi la consapevolezza da un lato e la regolazione dall'altro, perché questo incide molto sul fattore intelligenza, quindi sul fatto di dire saper valutare i nostri pensieri ci rende più intelligenti.

In sostanza, riassumendo, secondo uno studio, a renderci intelligenti è la capacità di osservare il nostro pensiero proprio mentre lo pensiamo. Questa cosa si chiama metacognizione, riguarda come usi la tua intelligenza, come ti regoli mentre stai pensando, e la metacognizione ha due lati. Uno è la consapevolezza, cioè capire cosa sai, capire cosa non sai e quali schemi mentali stai usando. L'altra invece è la regolazione, quindi sapersi fermare prima di reagire, cambiare approccio e correggere gli errori mentre stanno accadendo. Abbiamo detto poco. Chi ha una buona metacognizione, quindi, capisce quando non sta capendo e si accorge quando sta andando a sensazione, ok? Quindi forse è anche questione di onestà nei nostri confronti, no? Nei confronti di noi stessi, quindi capire quando una cosa non la stiamo capendo e ammetterlo senza alcun problema, e poi accorgerci quando stiamo andando un po' a sensazione, cioè quando la buttiamo un po' lì. La metacognizione non è un talento per pochi, però si può allenare, quindi questa è la vera notizia, buona notizia, poi vedremo come. Intanto niente, io rifletto insieme a voi se ammettiamo di non sapere, se ammettiamo di stare andando a tentoni, e quindi se mettiamo in discussione la nostra intelligenza e le nostre capacità, e riusciamo a avere un buon allenamento in questo senso. Però ripeto, si può allenare, eh? Intanto riflettiamo se già lo facciamo, perché magari sì.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: A due passi da Castelgrande ha aperto il centro medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
2: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
1: Centro medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
3: Nessun programma per questo sabato? Vieni da IKEA Grancia e ti regaliamo una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi di acquisto. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
4: Questa settimana alla Migros 50% sul gelato su stecco Megastar in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.
5: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
6: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
7: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Ricapitoliamo per chi si fosse connesso solo in questo momento sulle frequenze di Radio 3i, male, perché siamo quasi agli sgoccioli di un caffè al volo, ma io torno sabato prossimo naturalmente e quindi riassumo quello che, di cui stavamo parlando, che vi stavo raccontando, in quest'ultima minuti insieme. Allora, quando si parla di intelligenza noi tendiamo a pensare sempre solo al QI, quindi alla velocità del nostro ragionamento, alla memoria, alla capacità di fare calcoli, ma in realtà abbiamo capito insieme leggendo questo articolo, per chi ancora non lo sapesse naturalmente, che queste misure descrivono solo le risorse cognitive, ma come vengono utilizzate queste risorse cognitive si parla, per come vengono usate, entra in gioco la metacognizione. Chi ha una buona metacognizione capisce quando non sta capendo e si accorge quando sta andando a sensazione, ok? Quando la sta un po' buttando lì. La metacognizione non è un talento per pochi, si può allenare, questa è la buona notizia. La metacognizione si allena quando ti fermi prima di reagire, quindi ti chiedi se la strategia che stai usando funziona davvero, quindi fermarsi, che è una strategia che tanto serve tanto nella vita, non solo in questo contesto, e poi rileggi un errore per capire da dove nasce. Inizia ad osservare non solo cosa pensi, ma come ci arrivi, ok? Quindi ti fermi prima di reagire e rileggi un errore per capire da dove nasce. Attenzione però, se non è bilanciata, la metacognizione può trasformarsi in overthinking, cosa di cui abbiamo parlato, continuare a pensare, a rimuginare, rallenta l'azione, alimenta dubbio continuo, quindi attenzione a non esagerare, quindi non basta essere consapevoli, serve anche sapersi regolare come in tutto nella vita. La metacognizione non sostituisce le altre abilità, ma le coordina, le potenzia e le rende utili. Quindi l'intelligenza non è solo pensare bene, ma capire perché si sta pensando in quel modo. Devo dire, per me è stata abbastanza una rivelazione questo articolo, perché effettivamente io ero la prima, cioè, a collegare l'intelligenza a una cosa innata che potesse svilupparsi con calcoli, misure e con rapidità di pensiero, eccetera. Invece no, entra in gioco la metacognizione, questo mondo interessantissimo che ci ha insegnato, insomma, perlomeno a me, che in questi mondi sono nuova, di queste tematiche sono nuova, che l'intelligenza appunto non è solo pensare bene o rapidamente o arrivarci prima degli altri, ma è capire perché si sta pensando in quel modo. Poi ammettere a noi stessi che stiamo andando a tentoni o che non sappiamo non è così evidente, dipende che carattere abbiamo, avete, però so che per tutti non è evidente per tutti ammettere che non ci si arriva, ammettere che stiamo un po' improvvisando. Quindi forse può essere da insegnamento.

abbastanza rapidamente, perché siamo in chiusura, i vostri messaggi in arrivo al nostro numero WhatsApp. Vedo che siete abbastanza d'accordo con me sul fatto che il vero problema di questo articolo che stavamo commentando e leggendo sulla metacognizione è l'ammettere che si sta andando a tentoni o che non si sanno le cose, no? È vero che è una questione di carattere, trovo, prima di tutto, ammettere a se stessi e quindi poi agli altri. Figuratevi, il primo passo è ammettere a se stessi e poi agli altri che non si conosce quella tematica. Alla fine, però, se ci pensiamo, forse è più facile dire: sai che non conosco quello di cui stai parlando, non lo so, me lo spieghi? Ecco, cioè, alla fine chi se ne importa, no? Mi viene da dire, non è che possiamo sapere tutto nella vita, e anche se fosse una cosa scontata che tutti gli altri li sanno bene, ce la racconteranno e noi la impareremo, non lo so. Non sono tanto soggetta all'imbarazzo quando non conosco una tematica, e io di tematiche non ne conosco tante, per non dire quando parlano di geografia del mondo faccio sempre un po' fatica a capire dove sono. Ma detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la compagnia di questa mattina. Il nostro appuntamento è per sabato prossimo alle 8, naturalmente, e oggi pomeriggio vi lascio a Luchino, quindi dalle 14 alle 18 qui su Radio 3 ci sarà lui. Voi non sarete mai sola, ma in compagnia di tanta bella musica e della bella voce di Luca, che vi accompagnerà per tutto il pomeriggio. Quindi un abbraccio e a sabato prossimo, ciao.

0: festa è Radio 3. Telesuona.
1: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
2: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
3: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
5: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
6: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scariche WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
7: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
0: Ticino News.
10: Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. In apertura aggiorniamo subito la pagina di cronaca, perché pochi minuti fa la polizia cantonale e anche la polizia della città di Lugano hanno chiarito i contorni dei tafferugli verificatisi ieri sera a Lugano verso le 22.30 in seguito alla segnalazione di disordini in zona Pensilina. La polizia è intervenuta in forze. La situazione è poi velocemente degenerata, si legge in un comunicato stampa, causando anche il ferimento leggero di 2 persone poi prontamente soccorse. Oltre alla polizia, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e durante l'operazione alcuni presenti hanno ostacolato il lavoro degli agenti, rendendo così necessario l'utilizzo dello spray urticante. La situazione si è poi normalizzata poco prima delle 23. Le autorità hanno avviato le verifiche per identificare gli autori e per determinare le singole responsabilità. Parliamo di carenza di carburante, perché Swiss Negos, l'associazione elvetica del commercio di materie prime, lancia l'allarme. In Svizzera al rischio di una carenza di carburante diventato molto elevato. Gianluca Albisetti.
11: L'allarme è stato lanciato in un'intervista ad alcuni quotidiani romandi dalla segretaria generale di Swiss Negos. La situazione per il nostro paese si sta davvero complicando, ha dichiarato. Sul fronte del gas la situazione viene definita seria. Le scorte normalmente accumulate durante l'estate rischiano infatti di non essere sufficienti. Fra i motivi figura anche la distruzione di una raffineria in Qatar. Particolare preoccupazione, sottolinea ancora la segretaria generale, deriva dalla dipendenza delle riserve svizzere dall'estero. Qui le scorte arrivano in particolare da Germania e Francia, una dipendenza che in tempi di crisi, come mostrato dall'esperienza Covid, può rivelarsi problematica. L'intervistata prevede inoltre un forte aumento globale dei prezzi dei generi alimentari, nonostante l'impatto sulla Svizzera dovrebbe rimanere più contenuto rispetto ad altri paesi. La Svizzera dispone inoltre di una sola raffineria di petrolio che copre circa il 20% del fabbisogno nazionale. Con i prezzi del barile in forte crescita, l'approvvigionamento diventerà sempre più caro e la Confederazione, avverte ancora, potrebbe essere costretta a mettere pesantemente la mano sul portafoglio.
10: E a proposito di caro carburante, la situazione mondiale sta facendo sentire le sue conseguenze in modo crescente. A Parigi, ad esempio, oggi è prevista una nuova dimostrazione di agricoltori, pescatori e fornai dopo un primo maggio che ha portato nelle piazze del paese migliaia di persone. Il prezzo del gasolio è infatti salito a 2,2 euro al litro. L'attività di molti settori è così sotto massima pressione, denunciano i comitati, chieste misure più incisive al presidente Macron. Questo mentre la compagnia aerea statunitense Spirit Airlines, sempre a causa dei costi in crescita, ha ufficialmente comunicato di aver interrotto tutte le sue operazioni di volo. È andato così in fumo anche il piano di salvataggio da 500 milioni di dollari in discussione fino ad oggi. E chiudiamo per una volta con una notizia positiva, perché è stata liberata nel mare del Nord, al largo della Danimarca, la Megattera Timmy. Il mammifero giaceva da settimane in una baia poco profonda al largo delle coste tedesche, è stata caricata poi su una chiatta e trasportata per oltre 400 chilometri in un viaggio che è durato diversi giorni, una missione questa che ha interessato ormai da settimane la Germania intera.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
0: L'infotraffico.
10: Via Suisse segnala code di 4 km con attese di 40 minuti sulla 2 fra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, poi al portale nord fra Vassen e Göschenen ci sono code di 2 km con attese di una ventina di minuti.
0: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
10: Beh, oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio ci saranno alcuni piccoli cumuli sui rilievi, ma a basse quote la temperatura massima sarà attorno ai 23 gradi.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
1: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
2: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brico ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brico, qualità e servizio sempre con te.
7: Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Ballbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvitto Luganese. Iscrizioni e info su ballbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.
8: Nessun programma per questo sabato? Vieni da IKEA Grancia e ti regaliamo una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi di acquisto. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla.ch.
11: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Shop like Fox!
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
6: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio, in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego, 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Comano Run, una giornata all'aria aperta con percorso walking, gare per i ragazzi, corsa popolare e agonistica, nella bella cornice del nucleo di Comano, con i suoi saliscendi e gli scorci imperdibili sul Golfo di Lugano. Poi tutti a festeggiare con la maccheronata offerta ai partecipanti. Info su comanorun.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
8: Skoda.
7: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887, a Lamone, in via Predla 3.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
6: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
5: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
6: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 90.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
1: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
6: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
7: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887, a Lamone, in via Predla 3.
8: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni

0: Radio 3. Radio 3. Radio 3. Nessun programma per questo sabato? Vieni da Ikea Grancia e ti regaliamo una carta regalo Ikea del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi di acquisto. Offerta valida per i nostri soci Ikea Family. Non vediamo l'ora di vederti. Ikea.
1: 1. Bernasconi. 2. Rossi. 3. Soldati. 4.
2: Aurora.
3: Presente.
2: Federico.
4: Ci sono.
2: Silvia.
5: Eccomi.
2: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
6: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
7: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
8: Dimmi che non vuoi rifare tutto questo da capo.
9: Tranquillo, voglio solo che lo stabile mantenga il suo valore.
8: Quindi niente improvvisazioni.
9: Esatto, andiamo sul sicuro e chiamiamo Trapletti Pittori.
8: Preventivi chiari, dettagli curati, stabile in ordine a fine lavoro. Ah, proprio come piace a me.
9: Trapletti Pittori, l'impresa di pittura a Coldrerio.
10: Quando la mattina entra nel vivo, arriva l'Holly Day. Due ore di musica, allegria e storie che mettono il buon umore. Perfetta per chi lavora, studia o vuole semplicemente staccare la testa e sorridere un po'. Dalle 10 a mezzogiorno, lasciati accompagnare da Holly, solo su Radio 3i.
11: Buon pomeriggio a tutti, sono le 14.
10: Ticino News.
12: Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. L'attualità internazionale: continuano le fratture sul fronte Washington-Berlino dopo la decisione del Pentagono di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Una mossa prevedibile, commenta il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. La presenza dei soldati americani in Europa è in realtà interesse nostro ma anche degli USA, ha aggiunto. La NATO deve diventare europea per poter restare transatlantica e gli europei devono assumersi più responsabilità. Intanto proprio una portavoce della NATO ha dichiarato di essere in contatto con Washington per approfondire la questione. Momenti di tensione nei cieli della Romania questa mattina quando un drone è entrato nello spazio aereo nazionale durante la notte nell'ambito di un attacco russo contro il porto ucraino di Izmail. Un gruppo di 20 droni russi è stato rilevato dai radar del Ministero della Difesa rumeno, riporta un comunicato stampa. Due caccia F-16 sono decollati intorno alle 2 del mattino ed è stato emesso un allarme aereo nella regione, ha dichiarato sempre il ministero. Veniamo alle nostre latitudini perché ci sono nuovi sviluppi sui disordini avvenuti ieri sera alla pensilina di Rugano. Ricordiamo che la polizia è intervenuta in forze verso le 22:30. La situazione è poi velocemente degenerata causando il ferimento leggero di due persone. Durante l'intervento è stato anche necessario l'utilizzo dello spray urticante. Stando a nostre informazioni, l'accaduto avrebbe una matrice politica fra fazioni opposte legate ad ambienti di destra e di sinistra. La situazione comunque si è normalizzata poco prima delle 23.
10: L'infotraffico.
12: Via Swiss segnala traffico direzione Chiasso, sulla 2, San Gottardo, direzione Chiasso, ad Airolo è chiuso raccordo autostradale in entrata. Poi sempre sulla A2 fra Quinto e l'area di riposo c'è traffico bloccato per 5 km con ritardi di 50 minuti. E poi sulla H2 Bellinzona, direzione Airolo, fra Faido e Airolo Nuffenen ci sono problemi anche qui di traffico e si prevedono lunghi ritardi.
10: Il sabato pomeriggio su Radio 3
0: chi c'è?
11: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, buon pomeriggio anche al nostro Romano Bianchi che ritroveremo tra un paio d'orette. Lo sapete che l'informazione il sabato arriva in modo a due, ecco, mettiamola così, quindi la ritroveremo alle 16 e poi con un blocco un po' più consistente alle 18. Intanto noi ci godremo insieme queste 4 ore con me, chi c'è, ci sono io, cioè, ciao. Il tuo sabato invece come l'hai distribuito? Hai inventato qualcosa di nuovo da fare che non sia la solita roba noiosa? O magari sì, perché comunque ti piace la tua zona comfort e ti piace rimanere all'interno. Vabbè, se ne hai voglia fammelo sapere e raccontamelo allo 079-449-9537. Al resto ci penso io. Al resto inteso i dischi, no? Abbiamo diversi dischi da ascoltare e uno di questi, per partire, il primo in assoluto dagli anni 2000, è quello di Irene Grandi. Questo è intitolato Sono come tu mi vuoi. Benvenuti.
3: Sono

artisti italiani più famosi degli ultimi anni per i giovani, cioè uno dei più apprezzati per il pubblico più giovanile, era Cosmo. Ogni giorno, ogni notte, questa è una novità, l'abbiamo trovata su Radio 3 in questo sabato pomeriggio. Ora ne troviamo tre in fila, non vi interrompiamo l'ascolto, ascolteremo Harry Styles, Zucchero a metà, subito Grace e G-Eazy, si chiama You Don't Know Me.

0: chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brico ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brico, qualità e servizio sempre con te.
3: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
4: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada. Un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
5: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
6: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
7: Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Ballbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvitto Luganese. Iscrizioni e info su ballbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

con tanto di trombe, questa canzone di Jovanotti, Baciami Ancora 2010. Di Jovanotti possiamo dirvi che sì, c'è la sua partecipazione al Montreux Jazz Festival di Montreux, chiaramente, e si terrà tra il 3 e il 18 luglio, lui insieme a Ray, per esempio, artista britannica, sì, lei di Londra mi pare, però non vorrei dire una stupidaggine, e facciamo britannica così almeno andiamo sul sicuro. Ci sono anche i Deep Purple, ci sarà Nick Cave, insomma nomi importanti per questo festival jazz che ovviamente porta anche un sacco di ticinesi alle loro latitudini, e noi ben contenti di sapere che il Giova farà parte della loro kermesse. Ottimo, questo è il pomeriggio di Radio 3, chi c'è c'è, in realtà lo sappiamo chi c'è, solamente il programma che prende questo nome per effettivamente non spoilerare all'inizio qual è la voce che vi accompagnerà per le prossime 4 ore, e ci sono io oggi nella vostra automobile, nella vostra radiolina che avete a fianco a voi per magari eseguire anche dei lavori a casa, ci sta, qualcosa di molto tranquillo che non faccia troppo rumore, mi raccomando non fate arrabbiare i vicini, e soprattutto la nostra compagnia che vi coinvolge anche a livello di richieste musicali. Se magari volete ascoltare un brano o una canzone in particolare, vediamo di cercare di accontentare quasi tutti. È difficile perché le canzoni sono contate e gli slot soprattutto dove andare ad agire altrettanto, però se possiamo fare qualcosa molto molto volentieri. In questo caso c'è Elodie, si chiama A Due.

0: Nata l'imbruglia con tutta la sua delicatezza in questa Torn, che racconta un po' il dolore della relazione finita, di questo crollo delle certezze. Ma noi vogliamo rimanere positivi, dato che la giornata ce lo concede, deve essere positivo, tutto al 100%. Mettiamo un po' di musica latina che cambia sempre, sempre, sempre il modo di vedere le cose.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Giornata e Radio 3 te le suona. Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
1: Skoda.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: A due passi da Castelgrande ha aperto il centro medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
3: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
2: Centro medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
4: Comano Run, una giornata all'aria aperta con percorso walking, gare per i ragazzi, corsa popolare e agonistica, nella bella cornice del nucleo di Comano, con i suoi saliscendi e gli scorci imperdibili sul Golfo di Lugano. Poi tutti a festeggiare con la maccheronata offerta ai partecipanti. Info su comanorun.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
6: Occupato!
7: Ancora?
6: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
7: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
8: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
9: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.

Se questa canzone potesse parlare, racconterebbe di tanti fidanzamenti, di tanti baci, perché negli anni 80 comunque, anzi 70 penso, no, questa canzone? No, in realtà loro sono degli anni 70, perché chiaramente li ricordiamo come per essere stati tra i pionieri, i primi della musica funk e della musica disco music, insomma, ma questa canzone è dell'80, loro sono tipo del 72 o 73, comunque si formano in Florida e ci portano questa canzone famosissima che era Please Don't Go nel pomeriggio di Radio 3 il sabato, che passiamo insieme e che passeremo insieme per il resto della vostra giornata, non della vita, pensa che agonia passare il resto della vita con me, no dai, per le prossime 4 ore fino alle 18. Ora la nuova canzone di Madame, magari non l'avete ancora sentita, qui con il featuring di Marracash, il titolo è Volevo Capire.

La canzone simbolo associata all'universo di 50 sfumature era Love Me Like You Do di Ellie Goulding. Io tra l'altro parlo senza aver visto tutta la saga, quindi vabbè, lo lascio a voi. Però so, e secondo me la cosa fondamentale che serve per il mio lavoro è ricordarmi che questa è proprio la canzone che ha definito un po' tutto l'immaginario musicale di quella saga.

0: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
1: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
0: E come si fa?
1: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemokar di Morbio Inferiore.
4: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
5: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Sono le 15.
7: Questo appuntamento è offerto da Pemokar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
8: L'infotraffico.
9: Partiamo dalla A2 dicendovi che in direzione nord, dove è collocata la galleria di Pardorea, c'è un veicolo in avaria e la corsia di destra al momento è chiusa. Sempre in direzione nord, tra Quinto e l'area di Dosaggio di Airolo, traffico bloccato per 5 km, ritardi fino a 50 minuti circa. Sulla strada principale direzione Airolo, tra Faido e Airolo Nufenen, traffico congestionato, qui si prevedono lunghi ritardi. E poi in direzione sud, sempre sulla 2, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
7: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua famiglia Toyota a Bellinzona.
10: Previsioni del tempo.
9: Fino a stasera tutto il paese sarà molto soleggiato, sui rilievi sviluppo di cumuli e soprattutto verso la Svizzera romanda, in serata possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature massime toccheranno i 24 gradi. Per domani domenica invece al sud dapprima abbastanza soleggiato, in seguito aumento delle velature, verso la Romandia molto nuvoloso con qualche rovescio a partire dal pomeriggio. In Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto, le temperature saranno comprese tra 11 e 25 gradi.

Il tuo profumo, la musica è quella di Arisa nel pomeriggio di Radio 3i, 15 e 9 minuti. Voi che mi raccontate dall'altra parte com'è la situazione del traffico, che cosa state facendo, insomma, interagite un po' con me. Io qua in solitaria nel mio studio, che oggi pomeriggio è mio, posso dire che è mio, Me lo concedete? Ci sta. Non ho finestre, non so com'è la situazione là fuori, potrebbe succedere qualsiasi cosa, che io sono rintanato e nulla. Quindi, chiaramente da parte vostra ho bisogno di un po' di supporto, sia per comunicarmi qualsiasi cosa legata al traffico, sia per permettere magari a qualcuno di non trovarsi imbottigliato in quelle situazioni dove poi è difficile uscirne. Magari hai un appuntamento, lo so che è sabato pomeriggio e gli appuntamenti sono minori rispetto alla settimana, ma c'è sicuramente qualcuno che è stato invitato a cena stasera e deve farsi un po' di chilometri, quindi prevenire è meglio che curare. Comunicateci se c'è qualcosa della viabilità. Ecco, mi piacerebbe sapere se siete stati invitati a cena da qualcuno, da chi? Promesso non lo dico a nessuno, e soprattutto dove dovete andare. Dai, bella sta roba!

0: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
1: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
0: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
0: Coloriamo i tuoi sogni.
3: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
4: Skoda.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

quelli di Morirò da Re era il 2018. 8 anni dall'uscita di questo brano, e io li ricordo come se fossero usciti ieri. Cioè, per me sono ancora insieme, non c'è stata la separazione con Damiano. In realtà sì, Damiano ha intrapreso questa carriera da solista che comunque gli sta fruttando un po' di notorietà, e poi al seguito anche una bella relazione con la sua compagna, quindi se la sta vivendo bene. Poi in teoria dovrebbe esserci una reunion dei ragazzi, vedremo che cosa succederà. È anche vero che per festeggiare Victoria De Angelis sono tornati tutti insieme, e le hanno, tra l'altro, qualche giorno fa, pochi giorni fa, a Roma, da dove tutto è cominciato praticamente, e questo ha intenerito un po' il cuore di tutti i fan che sperano in un ritorno in pianta stabile di Damiano all'interno della formazione. Questo è Radio 3, sabato pomeriggio, le 15:26. Effettivamente in tanti mi state confermando che là fuori si sta benissimo, giornata stupenda per fare un sacco di cose. Soprattutto devo salutare Christian che dice: carissimo, io sono andato da Mendrisio a Lugano, andate e ritorno, nessun problema. Grazie Cri, carissimo. Un altro carissimo mi arriva da questa nostra ascoltatrice che è Paola. Grazie Paola, mi augura un buon lavoro, e io ti auguro un buon sabato, una buona giornata, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo momento. Ti metto anche il disco di Angelina Mango, questa è Ci pensiamo domani.

titolo, come è facilmente intuibile, era Dancing in the Moonlight. Loro sono i Top Loader, questa formazione degli ultimi anni 90. Tra l'altro mi sa che questo brano era contenuto all'interno di Onka's Big Mocha, però non vorrei dire una stupidata, che poi è l'album più riconoscibile della formazione appunto britannica, rimasto tipo nelle vette altissime di quella classifica, di quelle classifiche di quel tempo. E per qualcuno di più giovane magari, Top Loader potrebbe portare la sua mente a un'altra cosa. Il Top Loader, per tutti gli amanti di giochi di carte, di collezionismo eccetera eccetera, è una specie di contenitore di plastica, come se fosse una bustina durissima di plastica dura, che impedisce come si può dire, che la carta si pieghi, ok, che si rovini in un certo senso. E tu, mettendola all'interno di un Top Loader, la puoi spedire, la puoi tenere da collezione sul magari soprammobile della tua camera eccetera eccetera, e la carta sotto non si sgualcisce, quindi tanta roba. Questo per appunto i nerd delle carte, per i collezionisti, per gli altri è solo la band musicale che abbiamo ritrovato qui su 3i. Come ritroviamo anche lui, il Biagio.

0: Comano Run, una giornata all'aria aperta con percorso walking, gare per i ragazzi, corsa popolare e agonistica, nella bella cornice del nucleo di Comano, con i suoi saliscendi e gli scorci imperdibili sul Golfo di Lugano. Poi tutti a festeggiare con la maccheronata offerta ai partecipanti. Info su comanorun.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Ciao, sono Viola e amo l'hockey.
2: Io Luca e amo l'hockey come Viola.
1: Infatti, quando c'è il derby su Teleticino,
2: non litighiamo per il telecomando.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Ogni giorno con noi raggiungi 66.000 telespettatori, Viola e Luca inclusi. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
5: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, The Art of Gaming.

pam pam fino alla fine questo disco degli Offenbach. Nick Waterhouse era Catchy, che poi è riconoscibilissimo per la sua doo-wop doo-wop. Vabbè, in ogni caso noi siamo quelli del pomeriggio di sabato, questo sabato in maniera eccezionale, insomma ci sono io fino alle 18 con voi, poi anche domani sempre dalle 14 alle 18 però con la forma sportiva, quindi di doppio passo insieme a mio fratello Riccardo Vassalli. Ebbene sì, abbiamo ancora un paio d'ore da vivere insieme, tra poco anche l'informazione della nostra redazione che sta lavorando per voi per reperire insomma tutte le ultime news, ma soprattutto quello che vi siete persi in questa giornata e non solo, probabilmente arriverà il nostro Romano Bianchi, ma vedremo, ci lasceremo stupire insomma dai pochi ragazzi che lavorano oggi. Intanto ci sono ancora un paio di canzoni, una di queste è quella di Ultimo, il titolo è Ti va di stare bene.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brinco ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brinco, qualità e servizio sempre con te.
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, Soldati. 4.
7: Aurora.
8: Presente.
7: Federico.
9: Ci sono.
7: Silvia.
10: Eccomi.
7: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone.
11: Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
12: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
13: Gorla.ch.
14: Sono le 15:58.
0: Ticino News.
15: Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. Preoccupa la progressiva polarizzazione della violenza a margine delle manifestazioni. La capo di Castello Sicurezza della città di Lugano, Karin Valenzano, prende posizione sui disordini avvenuti ieri sera in pensilina dopo il corteo del primo maggio. Alla base, come anticipato, ci sarebbe una matrice politica con scontri fra fazioni opposte legate ad ambienti di destra e di sinistra. Due, lo ricordiamo, i feriti, massiccio anche l'intervento di polizia. Valenzano punta il dito anche contro un dibattito politico ormai eccessivamente polarizzato e strumentale. La sentiamo.
16: Ma io penso che il dibattito politico deve cominciare ad abbassare i toni ed evitare di continuare a polarizzare gli uno contro gli altri. Questa penso che sia una responsabilità che tutti coloro che hanno un'esposizione pubblica dovrebbero raccogliere e capire che il dibattito politico così acceso che passa all'attacco verbale e con modi che vanno sopra le righe, poi legittima tutti a dar sfogo alla violenza e alla rabbia. E io ho detto più volte che la piazza, a mio modo di vedere, è anche stata abusata, nel senso che ogni pretesto è buono per manifestare, svuotando così di significato anche quello che sono i diritti democratici legittimi. Pochi mesi fa eravamo stati molto criticati perché avevamo negato l'autorizzazione a una manifestazione e avevamo preventivamente detto che non avremmo autorizzato un'altra manifestazione di segno contrapposto, che in realtà nasceva come contromanifestazione a quella che avevamo negato. E probabilmente gli scontri di ieri sera sono l'esplicitazione di questi due fronti contrapposti che, a margine della manifestazione legittima del primo di maggio, hanno trovato sfogo.
15: Questo è un assaggio dell'intervista più lunga che potrete sentire questa sera alle 18 all'interno di Ticino News. Ora la pagina nazionale, perché la Confederazione sta valutando di acquistare un ulteriore sistema di difesa aerea a lungo raggio come complemento ai Patriot statunitensi, la cui fornitura, come sappiamo, è in netto ritardo. La Svizzera sta in questo senso avendo rapporti diretti con Germania, Francia, Israele e Corea del Sud. Come spiegato dall'Ufficio Federale dell'Armamento, le informazioni dovrebbero essere disponibili entro fine maggio. Il portavoce ha comunque precisato che queste non costituiscono ancora un'offerta, perciò in questa fase il Consiglio federale non prenderà ancora una decisione sul modello specifico. Continuano intanto sul fronte internazionale le fratture fra Washington e Berlino dopo la decisione del Pentagono di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Una mossa prevedibile, commenta il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. La presenza dei soldati americani in Europa, aggiunge, è interesse nostro ma anche degli USA. La NATO deve diventare europea per poter restare transatlantica e gli europei devono assumersi più responsabilità. Intanto una portavoce della NATO ha dichiarato di essere in contatto con Washington per approfondire la questione.
8: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
9: L'infotraffico.
15: A Lugano ci sono code sul Lungo Lago in direzione Cassarate, mentre sulla 2, al ridosso del San Gottardo, ci sono code di 5 km fra Quinto e il portale sud della galleria. Chi viaggia in direzione Lucerna deve pazientare almeno per 50 minuti, dice Via Suisse. Inoltre si segnala che l'entrata di Airolo resta chiusa in direzione della galleria.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale?
1: Anche io, non ti preoccupare. Tante cose che danno fastidio a Dito nella piaga, tante cose che danno fastidio anche a voi, tra le cose che ha citato in questa Che fastidio, appunto, su Radio 3, le 16 e 8 minuti, il vostro sabato pomeriggio. Dico vostro perché in realtà potete raccontarmelo allo 079 449 9537. Poco importa quello che ho io da dirvi, nel senso, siete voi in prima persona a dirmi quello che volete, cioè noi siamo proprio qua per raccogliere qualsiasi vostro messaggio che riguardi la viabilità o meno. Sai che cosa siamo qua a fare noi? A metterti dell'ottima musica, ecco, questo sì, sicuramente canzoni che possono accontentare poi un po' tutti, no? Ritroveremo infatti la nuova canzone di Lady Gaga e Doechii, Runway, che qualcuno ha sentito anche al cinema. Sai perché? Perché è una delle colonne sonore, cioè è nella colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. Io non l'ho ancora visto, andrò a vederlo nelle prossime settimane, poi vi saprò dire la mia. Qualcuno che chiaramente riporta un pochino il fatto della similitudine tra il primo, che è uscito un po' di anni fa, tipo inizi 2000, si vado un po' a memoria anche qui, e l'ultimo che è uscito una settimana fa, e tanti hanno apprezzato, altri come al solito devono rompere le scatole, però ognuno dice poi la sua. Dicevo appunto, tra le tre canzoni, Runaway, anche Raff e Umberto Tozzi per cantare, per sfogarci, e ritroveremo Gente di Mare. Subito invece il latino, la musica latina designata in questo caso da Luis Fonsi e Daddy Yankee, insieme con questa hit planetaria che è chiamata Despacito.
2: Fonsi! Ti guardi!

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Volbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvitto Luganese. Iscrizioni e info su volbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.
1: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
3: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
4: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
5: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.

I grandi Coldplay, dico grandi perché non ne hanno mai sbagliata una dagli anni 2000 in poi, e noi le abbiamo così tutte in modo ordinato, tutte selezionate, dalla più vecchia alla più nuova, e ve le facciamo ascoltare quasi tutte, proprio perché secondo me danno un grande carattere alla nostra playlist musicale. Playlist musicale che potreste modificare anche voi. Cioè, oggi abbiamo un paio di canzoni da inserire, però non sappiamo letteralmente che cosa mettere. Ma facciamo finta di non saperlo, dai! E diamo la possibilità a voi di suggerirci un paio di titoli, ma in stile Radio 3i. Non è che andate a prenderci delle canzoni heavy metal, per quanto siano bellissime, sono poco potabili per la nostra programmazione. Poi finisco la diretta, vengo ad ascoltarle tutte con voi, però non sono troppo adatte al nostro pubblico. Dai, il vostro suggerimento, mentre io metto ancora un po' di musica, quella di Benson Boone, Beautiful Things.

parlavamo di canzoni richieste, ecco, questa mi è stata consigliata e noi abbiamo accontentato la nostra ascoltatrice, che non si è firmata però. Grazie, era Hathaway con la sua What is Love, ora gli anni 2000, descritti da Santana, Sean Paul e Justin. Questo è un singolo clamoroso, ve la facciamo ascoltare, si chiama Cry Baby Cry.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
1: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, prestazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Onda Ticino.
3: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
4: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
6: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
7: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini, offerta street food per pranzo.
6: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
0: Questa è Radio 3. Radio 3.

Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, Radio 3, sabato pomeriggio, con me che sono Luca Ventura, ad accompagnarvi in qualsiasi cosa voi stiate facendo, anche a livello musicale, in questo caso con un classico del passato, ma c'è l'alternanza con i brani più moderni, se vogliamo più nuovi, ecco, mettiamolo in questo senso. Ci sono i Maroon 5 insieme a Lisa, questo è Priceless, tra poco anche i BTS con Swim.

Questa è Emily, è per te, Swim dei BTS. Noi che li spingiamo tanto, tanto, ci piacciono. Le 16:53 minuti, continuiamo anche con una canzone di musica italiana, sempre nuova, di qualche mesetto fa però, di Noemi. Questa è intitolata Bianca.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
6: L'infotraffico.
7: Sono le 17:01 minuto, stavo dando un occhio alla viabilità che effettivamente ci sta elencando un po' di disagi. Partiamo con la 2, direzione sud ad Airolo, è chiuso a raccordo autostradale in entrata. A Lugano Riva Antonio Cacce, Riva Vincenzo Vela, tra via Giuseppe Mazzini e Riva Vincenzo Vela c'è colonna, il traffico è congestionato. Anche in via Clemente Maraini, tra via San Gottardo e Lugano Loreto. E poi tornando in autostrada, direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato per 4 km, ritardi calcolati fino a 40 minuti. Si prevedono inoltre lunghi ritardi sulla strada principale direzione Airolo tra Faido e Airolo Nufenen e quindi consigliateci voi eventualmente un percorso alternativo o una segnalazione più in là con il tempo, quindi nei prossimi minuti. Mi è arrivata un'altra segnalazione proprio in questo momento, via Silvio Calloni a via Clemente Maraini, ovviamente ci troviamo a Lugano, anche qui un po' di colonna.
8: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
0: Previsioni del tempo.
7: Per quanto riguarda il tempo, fino a stasera in tutto il paese cieli sereni, nel corso della serata e nella notte qualche velatura di passaggio. Per domani domenica al sud dapprima abbastanza soleggiato, in seguito aumento delle velature. Verso la Romandia molto nuvoloso con qualche rovescio a partire dal pomeriggio, in Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. Temperature comprese tra 11 e 25 gradi.

stupida fortuna, sfortuna, perdon, con la S chiaramente, Fulminacci, la sua ultima canzone, quella che conosciamo meglio, lui che ha riportato un po' l'indie italiano, no? Questo cantautore che tanto ci piace, anche genuino da tanti punti di vista, per cui fa sempre bene spingere determinati cantanti, e noi lo facciamo e lo abbiamo fatto anche in questo sabato pomeriggio, che a questo punto vi può regalare tre canzoni in fila. Riascolteremo la canzone estiva di Annalisa, ma non nel senso che è uscita in estate, si chiama proprio così, canzone estiva, è uscita qualche settimana fa, a metà anche i Simply Red, per dare un po' di stile alla nostra triade con If You Don't Know Me By Now, e poi Royal Friends subito con The Party Never Ends. Royal Friends, personaggio di casa, amico di Radio 3i, ticinese, quindi è giusto supportarlo, e in questo caso lo facciamo, anzi lo utilizziamo da apripista, in questo caso da apri tripletta musicale. Radio 3i, buon sabato pomeriggio.

0: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
1: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: anche un po' di energia, firmata Ligabue, non ho che te. Questa canzone a metà dell'ultima ora insieme di questo sabato pomeriggio. C'è lo zio Pino che ci dice questo. Ciao zio.
1: Ciao Luchino, lo zio
0: ciao.
1: Pino.
0: Ciao.
1: Posso anch'io chiederti una canzone?
0: Vai, dimmi.
1: Puoi mettermi l'ultima di J-Axe, quella di Sanremo?
0: Guarda, vediamo.
1: Se me la metti,
0: vediamo.
1: Sei un grande, anche se lo sei lo stesso.
0: Grazie.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao, ciao, ciao. Anche a te, buona domenica. E vediamo se riusciamo molto volentieri. Calcola che abbiamo circa una mezz'oretta e poi da lì c'è l'informazione della tele. Quindi dobbiamo rimanere nel range che ci hanno dato, ok? Intanto c'è John Battista. Si chiama Calling Your Name.

0: potrebbe esserci una svolta nell'omicidio di Tupac Shakur. Era Changes, questa del 1998. Perché vabbè, nei prossimi mesi arriveranno delle udienze, se ne sta parlando sempre di più, e soprattutto perché il sospettato killer Duan Kifidi, che appunto è il nome principale, l'indiziato principale per l'omicidio di Tupac Shakur, è stato additato. Quindi in questo momento vedremo che cosa succederà. Nel frattempo noi ci ascoltiamo sempre la sua ottima musica che non passa mai di moda. Questa invece è una delle nuove canzoni che vi proponiamo nell'ultimo mese, quella di Tiziano Ferro e Giorgia insieme, si chiama Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: giornata e Radio 3 te le suona. Comano Run, una giornata all'aria aperta con percorso walking, gare per i ragazzi, corsa popolare e agonistica, nella bella cornice del nucleo di Comano, con i suoi saliscendi e gli scorci imperdibili sul Golfo di Lugano. Poi tutti a festeggiare con la maccheronata offerta ai partecipanti. Info su comanorun.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
3: Skoda.
2: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Sicuramente una delle figure più influenti e versatili della storia della musica jazz, beh, della musica anche R&B, del pop, se vogliamo. In sostanza è ma un ragazzino, così, vincitore di 10 Grammy Awards, ma nulla di che, dai. Ma davvero, uno dei migliori in assoluto al mondo, George Benson. L'abbiamo riascoltato con la sua Turn Your Love Around, le 17:44 minuti. Sapete che cosa? Che tra poco arriverà l'informazione di Ticino News e quindi per un quarto d'ora potreste sentire tutti i nostri approfondimenti con la nostra redazione e soprattutto sapere che cosa è successo al di fuori di casa vostra, cioè se magari per tutto il giorno siete risparmiati l'ascolto delle news o comunque non avete letto nient'altro. Che ci sta, proprio per questo c'è Ticino News Sera qui su Radio 3i.

A Lugano ci sono code sul lungo lago in direzione Cassarate, code anche dalla stazione FFS verso Loreto e poi in autostrada al San Gottardo ci sono code di circa 4 km tra Quinto e il portale sud della galleria. Per chi viaggia in direzione di Lucerna c'è da pazientare almeno una quarantina di minuti. Una canzone che oggi pesa un po' di più, Ti insegnerò a volare di Vecchioni e Guccini, noi la dedichiamo ad Alex Zanardi che se c'è una persona che è riuscita a rialzarsi sempre ha saputo trasformare ogni caduta in un nuovo inizio è sicuramente lui, scomparso ieri, che ricordiamo su Radio 3. Eccola qui.

la stagione del cancro e del leone, la voce di Tommaso Paradiso. Così ci salutiamo, perché tra poco la nostra super redazione unita tra Teleticino e Radio 3 vi farà ascoltare un quarto d'ora di informazione, una cosa molto light che insomma vi accompagna in questo pre sabato sera, che poi noi giustamente accompagneremo a nostra volta con la musica di uno di oggi e uno di ieri. L'appuntamento che oggi continua senza la mia voce, ma fa nulla, cioè va bene lo stesso, la musica che fa la differenza. Io vi saluto così, ci rivediamo domani e ci risentiamo qui su Radio 3i dalle 14. Da Luca è tutto, ciao!

0: diretta è Radio 3 e Telesuono.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, Soldati. 4.
4: Aurora.
5: Presente.
4: Federico.
6: Ci sono.
4: Silvia.
7: Eccomi.
4: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone.
8: Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
9: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
10: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
9: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
11: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
12: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.

0: Ticino News Sera.
1: Consistente intervento di polizia ieri sera alla Pensilina di Lugano in seguito a scontri fra gruppi appartenenti verosimilmente ad aree politiche di estrema destra ed estrema sinistra. Due i feriti leggeri, la capo di Castero Sicurezza. Siamo preoccupati. Un muro di sfide sempre più alto per l'agricoltura ticinese. Oggi in assemblea sono state discusse le numerose sfide del settore, dai lupi ai costi crescenti, ai tanti ticinesi che fanno acquisti oltre confine sacrificando i prodotti locali. Il settore soffre, commenta il presidente dell'Unione Contadini, Omar Pedrini. Alta tensione fra Berlino e Washington. Gli Stati Uniti ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Si tratta di una reazione ai commenti critici del cancelliere tedesco Merz rispetto alla guerra in Iran. La NATO monitora intanto la delicata situazione, una vendetta personale, commenta Peter Regli, già capo dei servizi segreti svizzeri. Sguardo anche al meteo, domani sarà inizialmente abbastanza soleggiato, poi nel corso del pomeriggio maggiore nuvolosità, in serata sull'Alto Ticino e Alto Maesano rovesci sparsi, a basse quote temperatura minima sugli 11 gradi, massima invece attorno ai 22. Sabato 2 di maggio, buonasera, ben ritrovati su Ticino News, concentriamo l'attualità di giornata in una decina di minuti, lo facciamo cominciando per quello che ci riguarda andando a Lugano. Lo avete sentito, ieri sera la Pensilina è tornata ad essere teatro di un massiccio intervento di polizia a causa di disordini scoppiati nel corso della serata. Bilancio di due feriti fortunatamente leggeri, al centro però quello che pare confermarsi uno scontro fra ambienti politici di estrema destra ed estrema sinistra. Allora al servizio poi le considerazioni della municipale Karin Valenzano Rossi.
2: Ancora una volta al centro dei disordini c'è lei, la Pensilina di Lugano. I video pubblicati sui social mostrano l'intervento in forza della polizia in serata a margine del corteo del primo di maggio. Polizia che in mattinata ha poi chiarito i contorni della vicenda attraverso un comunicato. Le prime segnalazioni relative ai disordini arrivano verso le 22:30. L'intervento è veloce, la situazione però degenera in poco tempo e negli scontri due persone rimangono ferite in modo non grave, poi prontamente soccorse. Oltre alla polizia sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Durante questa operazione alcuni presenti hanno ostacolato il lavoro degli agenti, rendendo necessario anche l'utilizzo dello spray urticante. La situazione si è normalizzata poco prima delle 23. Stando a nostre informazioni, l'accaduto avrebbe una matrice politica fra fazioni opposte legate ad ambienti di destra e di sinistra. Le autorità hanno avviato ora le verifiche per identificare gli autori e dunque determinare le singole responsabilità.
1: Insomma, al centro torna a esserci quest'area, la Pensilina di Lugano, che è un'area sicuramente vulnerabile. Nel passato recente ha visto episodi simili, pur in realtà di matrici diversa, sempre legati un po' al tema della violenza. E poi ci sono le cause scatenanti, come vi abbiamo detto nel servizio. L'episodio di ieri sembra stato alla fine uno scontro fra aree politiche di estrema destra ed estrema sinistra. L'inchiesta è ovviamente ancora in corso, ma la capo di Castero della città, Karin Valenzano, che sentiamo fra un attimo, in qualche modo ha confermato questa ipotesi, insomma, legata a questo scontro. Secondo la municipale, nello specifico, i due gruppi sarebbero gli stessi a cui a febbraio era stato negato di manifestare in Piazza Riforma. La sentiamo.
3: Ma io penso che il dibattito politico deve cominciare ad abbassare i toni ed evitare di continuare a polarizzare gli uno contro gli altri. Questa penso che sia una responsabilità che tutti coloro che hanno un'esposizione pubblica dovrebbero raccogliere e capire che il dibattito politico così acceso che passa all'attacco verbale e con modi che vanno sopra le righe, poi legittima tutti a dar sfogo alla violenza e alla rabbia. E io ho detto più volte che la piazza, a mio modo di vedere, è anche stata abusata, nel senso che ogni pretesto è buono per manifestare, svuotando così di significato anche quello che sono i diritti democratici legittimi. Pochi mesi fa eravamo stati molto criticati perché avevamo negato chiesto l'autorizzazione a una manifestazione e avevamo preventivamente detto che non avremmo autorizzato un'altra manifestazione di segno contrapposto, che in realtà nasceva come contromanifestazione a quella che avevamo negato, e probabilmente gli scontri di ieri sera sono l'esplicitazione di questi due fronti contrapposti che a margine della manifestazione legittima del 1° maggio hanno trovato sfogo. Probabilmente i politici o comunque le istituzioni devono fare i conti con questa cresciuta

0: nel mondo, se tutti ci permettiamo di usare i toni da bully, tutti si sentono legittimati a fare i bully.
1: C'è poi il luogo specifico dove sono avvenuti i fatti, la pensilina di Lugano, un posto particolare, forse particolarmente vulnerabile in seno alla città, che più volte è stato teatro di scontri per motivi diversificati. In questo caso è lo scontro politico. In precedenza, nel recente passato, abbiamo assistito a scontri legati al disagio giovanile. Ecco, in questo senso ci sono strumenti per cercare di rendere più sicura quest'area? Avrebbe forse senso anche implementarli?
0: In realtà, da quanto io ho capito, quell'episodio di ieri sera non è nato sotto in pensilina, è nato piuttosto altrove, poi si è sviluppato nello spazio della pensilina proprio perché è un non luogo dove possono accadere delle cose. Noi già da tempo abbiamo accresciuto un presidio nei dintorni ed è anche per quello che si è potuto intervenire molto velocemente, perché soprattutto nelle sere calde il presidio accresciuto c'è. Per un intervento più immediato. La pensilina sarà oggetto di grande trasformazione perché c'è tutto il progetto della riqualifica urbana di Piazzale Ex Scuole e uno spazio migliorato dovrebbe anche permettere di ridurre questi rischi di contrapposizioni non luogo.
1: A Bellinzona oggi ha avuto luogo la Camera Cantonale dell'Agricoltura, ci spostiamo qui, allora è stata anche un'occasione per fare il punto della situazione su un settore che è in difficoltà al servizio.
2: Settore che sta soffrendo, un settore che soffre sotto diversi aspetti, cambiamenti climatici piuttosto che la situazione geopolitica, economica attorno anche alla Svizzera, la disponibilità economica delle famiglie ticinesi, tutto questo va a pesare sul nostro commercio e purtroppo le aziende arrancano.
3: Una situazione sempre più difficile. Abbiamo parlato con il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, a margine della Camera Cantonale dell'Agricoltura, l'assemblea che riunisce le organizzazioni agricole del cantone che si è tenuta oggi a Bellinzona. Tra cambiamenti climatici, grandi predatori che portano all'abbandono degli alpeggi, nuove norme, aumenti delle spese, nuove malattie, ogni tematica che è stata discussa è un mattone in più in un muro di difficoltà che si staglia sul settore. Settore che lancia un grido d'allarme, conferma il segretario agricolo cantonale Sam Genini.
4: Veramente stiamo soffrendo, chiaramente tutti soffrono anche del rialzo dei prezzi di produzione, dell'aumento del costo della benzina, però ecco che in generale come settore veramente, e ci sono diverse aziende che stanno chiudendo, anche per esempio per la problematica del lupo, come è stato detto, anche degli ungulati che creano sempre più danni, ecco che è veramente un grido d'allarme, sì, e anche di consapevolezza verso l'esterno, che tante persone non conoscono il settore. Però ecco, sarebbe bello che si rendano conto delle difficoltà e anche del motivo magari per cui alcuni prezzi sono magari un po' più alti, perché c'è dietro tutto un ragionamento molto importante, si vuota il salario minimo, è chiaro che sono tutte delle prestazioni che l'agricoltura rispetto ad altri paesi limitrofi non può cambiare, noi non possiamo per esempio delocalizzare la nostra produzione agricola all'estero e quindi ecco, abbiamo dei costi fissi molto alti e questo ci tenevamo a farlo rimarcare.
3: Ma quali sono, tra quelle discusse, le tematiche al momento più urgenti? Pedrini.
2: Ma le più urgenti è di rafforzare il consumo di prodotti locali, ma questo non per fare la solita propaganda inutile, ma perché noi siamo parte del territorio, siamo parte del tessuto sociale, meritiamo che i nostri prodotti vengano apprezzati e che vengano anche apprezzati con il giusto prezzo. Non è fattibile chiederci di produrre con degli standard molto restrittivi e pretendere di avere i prezzi che vengono fatti nei vari Bennet fuori confine.
3: A proposito di prodotti locali, oggi è stata approvata una risoluzione che ne chiede una maggiore tutela negli eventi pubblici. È stata poi votata anche una seconda risoluzione sull'importanza della formazione e una terza che chiede che non siano sempre i terreni agricoli a essere sacrificati in occasione di cantieri importanti.
4: Non siamo contro, logicamente, queste grandi opere, ci mancherebbe, però ecco che non si vada sempre in terreno agricolo e utilizzarne sempre di più se si può fare anche qualcosa d'altro.
3: Archiviato quindi un 2025 in cui il clima ha permesso un buon raccolto, questo 2026 è iniziato nel segno delle difficoltà dovute alla situazione geopolitica internazionale.
2: I carburanti costano di più anche per noi, poi abbiamo tutta una serie di prodotti come concimi, minerali e quant'altro che provengono dall'estero, magari non per forza dalle regioni colpite, ma cambiando gli assetti geopolitici cambiano anche i prezzi commerciali di determinati prodotti.
1: E a proposito di tensioni internazionali,

0: C'è una decisione in particolare che è arrivata in queste ore che sta facendo particolarmente discutere ed è arrivata dagli Stati Uniti, ovvero quella relativa al ritiro delle truppe, 5.000 unità dalla Germania. Gianluca Albisetti ha seguito la questione e ne ha parlato con un esperto.
1: Dalle minacce ai fatti, gli Stati Uniti ritireranno infatti 5.000 soldati dalla Germania nel giro di 6-12 mesi. La decisione del Pentagono segue le intimidazioni già ventilate dal presidente Trump in reazione ai commenti critici del cancelliere tedesco Merz sulla guerra americana in Iran. Una mossa letta come un segnale del malcontento dello stesso presidente statunitense per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei.
2: And we got no help from NATO. We got no help, zero from NATO.
3: Siamo di fronte a un presidente americano che minaccia, che ricatta e che corrompe. E lo stesso presidente ha ripetuto più volte che lui odia gli avversari. E qualora un capo di Stato europeo, per non parlare del cancelliere tedesco, si permette di criticare la guerra contro l'Iran, che non ha una strategia d'uscita, lui diventa un avversario e l'avversario naturalmente è castigato e con minaccia del ritiro di questa brigata meccanizzata dalla Germania lui vuol di nuovo vernicarsi per quello che Merz ha detto.
1: Nelle scorse ore Berlino ha già preso posizione dichiarando che la scelta di Washington era prevedibile, mentre la NATO è in contatto con le autorità americane per approfondire la questione. In questo senso le tensioni potrebbero esacerbarsi, visto che l'inquilino della Casa Bianca aveva già minacciato anche l'Italia e la Spagna. Sentiamo allora la lettura in questo caso dell'ex capo dei servizi segreti svizzeri Peter Regli.
3: Quello che ha espresso verso l'Italia e la Spagna è anche una conseguenza di non aver partecipato alla guerra che non aveva annunciato gli europei e adesso è molto offeso perché loro si sono permessi di dire non è la nostra guerra, anche la signora Meloni, il presidente, il primo ministro della Spagna e adesso vuol castigarli con una minaccia che poi ritiri una parte di quei 12.000 che è in Italia o di quei 10.000 che è in Spagna, resta a vedere. Quello che mi preoccupa è che fino adesso il Congresso americano non si è ancora espresso, perché il Congresso ha stipulato l'anno scorso che gli americani e gli Stati Uniti devono avere in permanenza al minimo 76.000 forze in Europa, per il momento ne hanno più di 80.000, cioè c'è un po' di marge de manœuvre, come diremmo i francesi.
1: Intanto gli sforzi diplomatici non pagano né da una parte e né dall'altra, con Trump che ha di nuovo rifiutato una proposta di pace e Teheran che ha minacciato una nuova fase della guerra.
3: La minaccia fa parte della guerra ibrida ormai oggigiorno, si può minacciare, si può ricattare e alla fin dei conti temo se Trump non avesse successo lui riprenderebbe l'offensiva militare ma naturalmente non porterebbe a niente. Effettivamente penso l'unica soluzione è che altri paesi, per non parlare della Cina per esempio o del Pakistan, cerchino di trovare una soluzione. Mi rendo conto che sembra ieri il presidente avesse annunciato al suo congresso che la guerra fosse finita. Dobbiamo vedere cosa vuol dire, ma nessuno sa come continua e penso sfortunatamente non lo sa neppure lui.
0: Prima di salutarci, sguardo al palinsesto di domani alle 19, torna puntuale la Domenica del Corriere a cura di Gianni Righinetti, il vice direttore del Corriere del Ticino intervisterà a tutto campo il coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga, poi ci sarà anche un faccia a faccia tra Cristina Maderni che è la vicepresidente della Camera di Commercio e Gian Giorgio Gargantini, segretario cantonale di Unia, su temi legati al lavoro, salari e appunto il mercato del lavoro. Ma sentiamo un assaggio di quanto ha detto il leghista Piccaluga.
4: Sarà una campagna magari accattivante, se dovesse essere il caso che entrambi saranno sulla lista e correranno per la cadrega, come dice lei, ma io non vedo, con serenità vedo una campagna che si svolgerà.
5: Sai che ha detto almeno tre volte sì.
4: Perché la verità
5: sì.
4: È che...
5: Spieghi, perché sì?
4: No, perché la verità è che oggi ci sono ancora delle discussioni con i nostri cugini dell'UDC e chiaramente i scenari potrebbero essere diversi, come potrebbe essere che Se dovessimo andare da soli ci saranno tutti, non ci saranno tutti, se dovessimo andare con i nostri cugini ci saranno tutti, non ci saranno tutti. Quindi in questo momento dico che è molto prematuro dire chi ci sarà sulla lista.
0: Appuntamento domani alle 19 con la Domenica del Corriere, era il nostro ultimo contributo, vi ringrazio per averci seguiti, vi ricordo che subito dopo di noi una nuova puntata di Storie di Carta, ospite sarà Luca Mora e a tutti una buona serata.
6: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemokar di Morbio Inferiore.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: Ciao, sono Viola e amo l'hockey.
6: Io Luca e amo l'hockey come Viola.
5: Infatti, quando c'è il derby su Teleticino,
6: non litighiamo per il telecomando.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Ogni giorno con noi raggiungi 66.000 telespettatori, Viola e Luca inclusi. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
2: 1 Bernasconi, 2 Rossi, 3 soldati, 4
1: Aurora.
3: Presente.
1: Federico.
4: Ci sono.
1: Silvia.
5: Eccomi.
1: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
6: Secondo me il vicino ha un segreto.
7: Sì, sì, e io lo so.
6: Ah sì?
7: Sì, ha un numero salvato in rubrica.
6: No, che mi dici?
7: Sì, e porta il nome di Trapletti Pittori. Dettagli curati, tempi chiari, lavoro pulito. Ecco perché le sue pareti sono perfette. Trapletti Pittori è il suo segreto.

0: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
1: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
0: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
1: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Stanco delle solite pareti?
1: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
0: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
0: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
3: Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Ballbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvitto Luganese. Iscrizioni e info su ballbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.
4: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. centroserramentiticino.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
5: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.
1: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
1: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brico ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brico, qualità e servizio sempre con te.
3: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: è Radio 3, Telesuona. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
5: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.

0: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
1: Ciao, sono Viola e amo l'hockey.
2: Io Luca e amo l'hockey come Viola.
1: Infatti, quando c'è il derby su Teleticino,
2: non litighiamo per il telecomando.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Ogni giorno con noi raggiungi 66.000 telespettatori, Viola e Luca inclusi. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch. Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
4: 1. Bernasconi. 2. Rossi. 3. Soldati. 4.
5: Aurora.
6: Presente.
5: Federico.
7: Ci sono.
5: Silvia.
8: Eccomi.
0: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
9: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri.
10: Uno di oggi.
9: Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona. The Blackness.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.